0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over, dai pinguini tattici nucleari.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, potresti dedicarmi Bella senza anima di cocciante. Grazie mille.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, ciao signorina, vorrei sentire Tappeto di Fragole dei Moda, grazie mille, a presto.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte Radio Manila. Vorrei chiedere Tiziano con regalo più grande, per favore. Sono Elisabetta di Torino.
1: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: con i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Norma. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Grazie.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buonasera signorina, è possibile ascoltare Get the Party Started Sweet Dreams di Pink e un saluto ai gufi sul davanzale, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ai.

0: sito.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicolò e volevo dedicare alla mia fidanzata Sara più bella cosa di Eros Ramazzotti. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Giuseppe di Verona. Mentre torniamo a casa ci metti Irraggiungibile di Federica Carta e Shade. Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:03.
0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, ci metti Zitti e Buoni dei Maneskin per favore. Grazie mille, Gaia.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

ci metteresti sulla terra io e lei di Cocciante. Grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Lino, la moglie Nuzza e tutti i manilosi in ascolto. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti dal Portogallo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila. Potresti dedicarmi la mia cantante preferita, nonché la miglior voce femminile italiana Mina Conse telefonando.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, siamo Esther, Laura e Teresa. Volevamo dedicare una canzone degli ABBA, una qualsiasi, a nonno Emilio. Grazie e buona giornata.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Per favore mi fai sentire Amore Bello di Baglioni e Mango. Ti ringrazio, ti auguro un buon riposo, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, saluto Walter di Sommariva, Walter di None, Nick, Gianni, Lino e Marco, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela Saluzzo, grazie, ciao.

Buongiorno Radio Manila, sono Leonora. Vorrei ascoltare, se possibile, The Final Countdown degli Europe. Volevo anche salutare Daniela di Saluzzo, perché l'ascolto sempre quando fa le sue dediche a tutti i suoi amici, però ci tenevo a salutarla perché ha una voce molto bella e deve essere molto brava. Un bacio grande a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Che tesoro che sei di Antonello Venditti. La dedico a mia moglie Nuccia con un grandissimo abbraccio. Saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Nick, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina. Ciao da Lino.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Vanilla, buongiorno. Siamo Gabriele e
1: Chiara.
0: E stiamo andando in Sardegna. Iniziano le vacanze finalmente. E ti volevamo chiedere Amore senza fine di Pino Daniele. E chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 5:02. La tua

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: 39 gradi.
1: Ciao Radio Manila, siamo a fine turno, volevo ascoltare una canzone che ci sveglia un po', perché le ragazze qui stanno dormendo. E volevo ascoltare un brano, Tarantella. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao signorina Manila, buongiorno a tutti i manilosi, buon mercoledì. Senti, stamattina mi metteresti Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Grazie, un bacio caro a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla mano, buon buon.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.
3: Sempre con te.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: volere.
1: Ciao Manila, se fosse possibile ci mettereste ancora La notte dei pensieri di Zarillo? Grazie, ricambio i saluti di Lino e di Daniela e confermo quello che ha detto Leonora su Daniela Di Saluzzo. Sicuramente è una bella persona, si sente dalla sua voce, è vero. Ed è bello sapere che nel mondo ci sono ancora brave persone. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti dal Portogallo, Nick.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Karma dei The Colors? Grazie mille.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei Red Hot Chili Peppers, grazie.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Manila Maninovi, questa mattina volevo chiederti se fosse possibile se tornerai di Max Pezzali, nel caso fosse già passato Ciao Pa di Eros Ramazzotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao Eleonora.

0: Ciao carissima signorina, per favore se riesci mi fai ancora sentire Tiziano Ferro con Il regalo più grande. Lo voglio dedicare a Eleonora e a Nick, ringraziarli per le belle parole e dire che Radio Manila e i Manilosi siamo una grande famiglia ed è bellissimo. Mando un bacione a tutti, specialmente quelli che mi vogliono bene. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: La tua radio sempre.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: essere brutti.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Rosario. Volevo ascoltare Yellow dei Coldplay e dedicarla a mia moglie Giusy, che oggi è un giorno molto importante e intenso per noi. Grazie.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, anche questa notte termina qui. Ci salutiamo con il nuovo singolo di Harry Styles, ma rimanete collegati che Alice è bello carico per suonarvele per bene. Vi mando un bacione e vi auguro un buon proseguimento.

0: Manila.
1: Ma buongiorno, più e molto Lombardia, da nostra Liguria, a tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno. Vi consigliamo sempre il DAB con le frequenze nuovissime, tantissime, che sono state lanciate di Radio Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra fucina.

0: Travis Scott con Roots su Radio Manila. Buongiorno manelosi, buongiorno manelosi. Sentiamo il primo audio messaggio.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti manelosi. Alice, come sempre fai tu, spero tutto bene, vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Stella.
0: Stella, senti qua che cosa avevo nel taschino oggi, il ritmo della noce.

Hai sentito qua Mystic, il ritmo della noce. Allora sto per postare la mia follia, quella giornaliera. E buongiorno, per dedicare questo brano alle mie colleghe della Lascor, Man in the Mirror di Michael Jackson. Wow, che bella questa canzone. Carla? Sì, potrebbe essere. Un abbraccio a tutte voi.

0: cazzo, dai, alza, alza, alza. Ah, ragazzi, adoro. Man in the Mirror, Michael Jackson, Ananda, Manila Box Breakfast, chi c'è?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Ciao Monica.
1: Ciao Alice, volevo ascoltare Mami Blu di Vanna Spagna, la dedico a tutti voi. Una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, che in arrivo tra poco, un bacio a te.
2: Manila Box Breakfast.
3: Bella, vai giù. Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Mami Blu, Nozzoli va a Spagna nel Manila Box Breakfast. Dai, dai,
1: ciao,
0: avanti.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa
0: ciao.
1: Mattina mi fai ascoltare l'ultima canzone di Mango con Mengoni. Volevo dedicarla alle sorelle Medulla. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao.
1: Ah, dimenticavo Alice, un bacino anche a te e a tutti i manilosi.
0: Grazie, grazie mille. Ascoltiamoci l'ultimo singolo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È tornata alla grande Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con questa canzone che piace un sacco, Canto d'amore. Buongiorno Aris, sono Giuseppe Di Carasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore La forza della vita di Paolo Vallesi? Grazie mille, ma grazie a te. Ma una bella canzone rifatta anche insieme a Gianni Morandi. Ti faccio ascoltare questa.

0: Paolo Vallesi insieme a Gianni Morandi, La forza della vita, la versione del Dufritti 22. Chi abbiamo? Dai, fate entrare, padre. Eccolo,
1: buongiorno,
0: eccolo.
1: Alice, sono Mauro da Mirafiori sul Stantino. Mauro, ad ascoltare Farfalle nello stomaco di Cioffi con Noemi. Saluto te e tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Mauro, buona giornata a te, arriva tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

nello stomaco, tra parentesi, nello stomaco. Cioffi e Noemi. Invece c'è Sergio di Ceretta che voglia ascoltare Viaggio insieme a me degli Eiffel 65. La dedica a me, a Beppe di Agrizzò di Manta e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Un abbraccio naturalmente a te, Sergio. Gli Eiffel 65 nel Manila Box Breakfast.

0: Eiffel 65 con Viaggio insieme a me, non perdiamo tempo.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Mica Madonna con True Blue? Lo dedico a Giacomo di Peveragno e a Linda da Saluzzo e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio, già partita? Sì, in sottofondo True Blue, Madonna.

0: andava bene, no, chiedo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Maglidosi, sono nonno Gianfranco di Cirovigna. Questa mattina mi potresti mettere un lento degli anni rifatti, uno di quelli che riempiva le balere di coppie avvinghiate che ballavano il lento, eh? A tua scelta. Ti ringrazio, una buona giornata, e dalla Lombardia, chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Vabbè, Bryan Adams con le sue canzoni in quel periodo faceva questo e altro, vero? Buongiorno Alice, prima ora di lavoro andata qui alla piccola caffetteria, volevamo ascoltare una canzone di ultimo a tua scelta, augurando a tutti una buonissima giornata. Scusate, Davide potrebbe essere, sì, ciao Davide, buona giornata e buona continuazione di lavoro, ho scelto, sorpresa,
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: che sia altrove.
1: Altrove ultimo su Radio Manila, sentiamo.
2: Buongiorno,
1: avanti.
2: Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì.
1: Ciao.
2: Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone di Loredana Bertè? Scegli tu, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
1: Ciao Angela, allora l'ascoltiamo insieme ad Emma.

0: La canzone che abbiamo appena ascoltato, Emma, insieme a Loredana Bertè, Buongiorno Manilosi e Alice. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Stelle di Geolier, se non fosse possibile un'altra canzone a scelta di Geolier. Grazie mille chi ne ascolta Manile Game Over. Baci da Mary. No, è possibilissimo, l'ascoltiamo, un bacio.
1: Bella Wagyu, sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei Game Over. Sì, da...

0: con stelle. Siamo cosa facciamo? Allora, ci fermiamo un attimo adesso?
1: Siamo
0: ci fermiamo.
1: Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 7:01.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Kikiriki, no, Kikiriki, chi era chiesto questa canzone? Avanti.
1: Ciao, buongiorno. Ben alzato, come stai? Tutto bene? Io tutto bene, in giro per consegne. Per favore mi fai sentire Polina con Fade to Love. To Love. La dedico a te tutti i manilosi. Ti mando un abbraccio anche a tutta la famiglia di Radio Manila e a tutti i manilosi che dimostrano di volermi bene. E un saluto a tutti, a Paolo all'officina, a Cristina di Torino, alle ragazze, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Daniela, ciao Radio Manila, sono Gabriele Mondovini, mediatrice bellissima di Annalisa, grazie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, la ascoltiamo molto volentieri, vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Questa è la seconda ora del Manila Box Breakfast, oggi insieme anche

0: Bellissima Annalisa nella Manina Box Breakfast, seconda ora, 7:10 praticamente. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Marilosi, qua è Gigi Camionaro, dai che si parte di nuovo. Alice, è periodo di sagre, di festini di paese, è periodo di giostre.
0: Infatti.
1: Madonna, stamattina vorrei tornare un po' alla mia gioventù con What is Love. E mando un saluto a tutti quelli che mi conoscono e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, guarda, lo puoi fare sabato. Ci vediamo sabato, Peveragno, vieni?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Awaken, What is Love su Radio Manila. Allora, qui mi chiedono le previsioni. Devo dirvi che come tutti i giorni, ormai da un po' di giorni, praticamente ci sono queste goccioline di pomeriggio che non capisco bene se la pioggia estiva, non lo so, che poi alla fine non piove mai. Oggi mi dà di nuovo quelle goccioline, domani soprattutto, e poi venerdì è sparito quel temporalone che insomma si preannunciava, veniva pronunciato da un po' di giorni, e ci sono di nuovo le goccioline, non lo so. Una cosa è sicura però, che arriverà il caldo, caldo, caldo, caldo. Avanti.
1: Ciao Alice, sono Valeria d'Ispra. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare The Weeknd con In Your Eyes. Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, l'ascoltiamo tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Giorgia, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
9: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
8: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas. Con Già Gas.
8: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: nel Manila Box Breakfast. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Buongiorno Super Alice, questa mattina vorrei ascoltare Meno male che c'è il mare di Olly e Giuli e dedicarla a tutti i manilosi mattinieri come me, e ricordando chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Una buona giornata da Roby, ciao.
0: Purtroppo Roby, quello non è un singolo radio di Olly, e allora ti associo a Laura che vuole ascoltare Balorda Nostalgia. Come sempre buona giornata a te e a tutti i manilosi, grazie. Grazie Laura, eccola qua la canzone.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con Valor da Nostalgia, sentiamo.
2: Ari, buongiorno, sono Lele, nel cielo di settimana stamattina un pezzo classico, un pezzo dei Kiss, è dedicato a tutti i maninosi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, faccio io allora 338 50 38 908 per i vostri messaggi e soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Crazy, crazy nights. Wow.

0: Crazy Crazy Night, Kiss nel Marina Box Breakfast, sentiamo.
1: Ciao, sono Simone Albinasco. Se è possibile dovrei ascoltare Believe in Me di Lenny Kravitz. Grazie. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: Posso salutare tutte le manilose e i manilosi che sono collegati già anche al nostro streaming? Brave, bravi tantissimi, probabilmente ci ascoltano grazie alla nostra app. Scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito.

Kravitz questa mattina, anche lui. Un po' di tempo che mancava dal Manila Box Breakfast, sinceramente. Abbiamo un messaggino veloce da parte di Fabio e Roberta che scrivono: ciao Alice, qui Fabio e Roberta, è possibile ascoltare The Commoners con Don't Leave Me This Way? Buona giornata e buon lavoro. La vostra canzone con un salto nel passato.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone.
11: Mamma mia che buono.
10: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio,
10: ascolta Antonino.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto allaccia la libertà!
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Don't Leave Me This Way. L'avete cantata a squarciagola, avete fatto bene.
1: Alice, buongiorno Manilosi. Stamattina Alice, mi puoi mettere una canzone del Grande Liga? Stasera abbiamo il concerto con mia sorella e quindi esco dal lavoro, direzione Allianz e solo musica. Grazie Alice, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila Super Game Over da Laura di Collegno, baci baci, grazie sempre di tutto.
0: Ciao Laura, buon concerto, ho scelto l'ultimo singolo, i ragazzi sono in giro.

0: Ciro, Ligabue, l'abbiamo ascoltata molto volentieri, cantata squarciagola.
1: Ciao Radio Manina, ciao Alice, sì, è grande giorno perché oggi si va a Milano, San Siro,
0: lo
1: a
0: so.
1: Vedere gli Iron Maiden. Dai, mettici qualcosa che piace a te, Alice. E salutiamo tutti, salutiamo Giuliana delle fattorie margalesi, è il mitico Gianni di Monbarcaro, il re della patata. Chi non ascolta la domanda è game over.
0: Allora, ti sembrerà strano, John, questa mattina ti faccio ascoltare l'ultimo singolo delle Vibrazioni, che secondo me è bello.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Le vibrazioni con Ambiguità, questo è il nuovo singolo uscito da poco. Allora, ciao, sono Alessandro da Omegna e vorrei ascoltare Come stai di Madame. Buona giornata, chi ne ascolta da domenica, le Game Over. Purtroppo non è un singolo radio questo, però, di Madame. E allora io ti associo a un messaggio che è arrivato poco fa da parte di Noemi. Ciao, potete mettere Vorrei capire di Madame, che in realtà volevo capire, quella insieme a Marrakesh.

0: Ma da Marrakech con Volevo Capire alle 7.54.
1: Buongiorno Super Alice. Stamattina, se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Tappeto di Fragole di Dei Modà. Fine mese, concerto ultimo per quest'anno, abbiamo quasi finito. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me, e un bacio alle ragazze. Ciao, da Vita.
0: Quanti concerti?

0: Tappeto di fragole in chiusura anche della seconda ora, c'è ancora una canzone. Allora sentiamo un paio di messaggi, uno per la chiusura e uno per l'apertura della terza.
1: Ciao Radio Manila, sono Renato da Cascinevica.
0: Ciao.
1: E vorrei ascoltare 17 Re d'Elite FIBA.
0: Ah.
1: Buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bella. E poi invece che cosa ci aspetta?
2: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando, il mio grande amore Alessio, poi saluto te Pompi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, ciao, un bacio, ti vogliamo bene anche noi. Facciamo così allora, che ci ascoltiamo 17 Re e poi ci saranno le news per iniziare poi con la terza ora. Rimanete appiccicati.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 8:04.
6: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
14: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
13: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Kansas City, l'Argentina campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
15: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, tra i due campioni del mondo l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
13: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Manila News.

2000. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

0: Francesco Renga con Era una vita che ti stavo aspettando nella terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno manilose e manilosi, ricordatevi il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina. È scaricata la nostra app, mi raccomando, per avere Manila portata di dito e di udito.
1: Ciao Alice, sono Claudio da Genova, mi sto immergendo nella mia giornata di produzione pesto genovese per i negozi e quindi ti chiedo una canzone che mi riporti un po' con la testa fine anni 80. Mi piacerebbe ascoltare Everything Counts dei Depeche Mode. Grazie mille, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game overissimo.
0: Guarda, purtroppo non è in playlist per noi quella canzone di Depeche Mode, però nel taschino, quello dietro dei jeans, avevo Just Can't Get Enough, però all'inizio dei

0: And get enough, ma è il compleanno della nostra Tiz. Ah, sentiamo, avanti.
1: Buongiorno Alice, buona giornata e buona diretta. Sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Un giorno in più di Max Pezzali. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, a me che oggi è il mio compleanno, e saluto naturalmente tutti gli ascoltatori di Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, augurando a tutti un buon proseguimento di giornata. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, tanti auguri da tutti noi. Allora, uno in più è in arrivo tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service. Prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o tri-

0: Locale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Alice D'Amico.

0: nostra, la nostra Tiziana, con uno in più, gli 883. Abbiamo ascoltato anche oggi la voce di Max Pezzali. Chi abbiamo? Il 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila, sono Eddie da Pianezza.
0: Ciao.
1: E volevo chiedere, ma la canzone nuova degli Europe, The Cult of Ignorance, ce l'abbiamo? E mi piacerebbe tanto sentirla. E se non ci fosse, boh, fai tu, metti qualcosa degli Aerosmith magari. E grazie mille. E chi non ascolterà di Manila è un game over. Prima o poi tornerò anche con la voce normale.
0: Ciao, un abbraccio. Non è ancora in playlist, potrebbe uscire venerdì, che ne sappiamo noi. Intanto,
2: buongiorno Ali, buon mercoledì. Soleggiato e frescolino stamattina, non è tanto caldo. Ho piovuto ieri sera, per cui stanotte io ho dormito da Dio. Non so voi, però io ho dormito benissimo. Senti, questa mattina che non te li chiedo mai, qualcosa degli Aerosmith? Lascio a te la scelta, logicamente. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao, allora per lui e per il nostro amico che voleva ascoltare gli Aerosmith, ho scelto l'ultima degli Aerosmith insieme a Young Blood, Wild Woman.

0: Wild Woman Aerosmith insieme a Young Blood su Radio Manina, praticamente alle 8:30 ci siamo, quasi. Ragazzi, incomincia intanto a salire la temperatura. Leggevo che tra oggi e domani già raggiungeremo i 34-35, però stiamo bene però, Buongiorno Alice, per piacere puoi farmi ascoltare Rod Stewart con It's a Heartache mentre faccio la mia solita camminata mattutina? Ti ringrazio e auguro a tutti una buona giornata, Barbara da Cuneo. Però la cosa bella di questi giorni, che ha fatto caldo sì di giorno, però la sera incomincia a fare freschino, a una certa ora c'è l'arietta, vero? Si sta bene. Viabilità e torniamo con Rod Stewart tra poco.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana e sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.
19: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
20: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Allora abbiamo sentito Heartache, bella, passiamo invece a Nazca, sì, allora Nazca che è richiesta dalla nostra Linda, giusto? Linda da Beinasco, volevo ascoltare Nazca oppure Lazza Cenere, ma noi non l'abbiamo ancora sentita, ascoltiamoci Quando sarò morto.

Quando sarò morto nasca J-Ax. Qui abbiamo invece un altro maniloso. Buongiorno Alice, stamattina ti chiedo Everyday Life dei Coldplay, se è possibile, se hai metti una sempre di loro. Grazie, buona giornata calda. Chi non ascolta di me nel Game, saluto a tutti. Marcella, ce l'abbiamo e come la possiamo ascoltare? 338 50 38 908, i Coldplay nel Manila Box Breakfast.

con Everyday Life. Un sacco di tempo che non ascoltavamo questa canzone. Brava Marcella. Buongiorno Alice, ma per un Subsonica Time cosa mi fai ascoltare? Grazie Loriana. Loriana, l'hai riconosciuta?

0: Subsonica con una nuova ossessione, questo scelto per la nostra amica Loriana. No, ma di nuovo lui, avanti.
1: Ciao Asix, Diego Pedro, Torino. Senti una cosa, mi fai sognare, mi metti quel pezzo di Giorgio Maico che è le Wispe. Me lo pronunci tu? Dai, fammi sognare che le Wispe. Bacia tutti a chi non ascolta bicipiti.
0: Va bene, te lo pronuncio? Careless Whisper.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 2010 646.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

che capolavoro, ragazzi, capolavoro. George Michael, Careless Whisper. Ciao Alice, mi fai per favore ascoltare 50 special dei Luna Pop, che lo ascolta domenica di Game Over, Stefano da Cuneo. Andiamo, si vola in chiusura anche della terza ora, e mi raccomando, pronti anche per il pomeriggio.

0: stai calma, calma però.
1: Come si fa a star calmi? Cioè, non puoi chiedermi di star calmi.
0: Non puoi arrampicarti sui muri.
1: Ma scherzi.
0: Perché c'è la canzone di Luna Pop.
1: Dai, ma troppo figa sta canzone, ragazzi. Si torna proprio ragazzini. Che bello, spensieratezza.
0: Iniziamo a lavorare, figurati.
1: Eri comunque giovane. Eri comunque giovane.
0: Sì, vabbè. Diciamo di sì, dai.
1: Sì, dai, diciamo di sì.
0: Vabbè, io vi lascio alla Mucchi perché tra poco, guarda, devo andare a mangiare, perché tra poco sarò di nuovo in onda. Quindi.
1: Ah, già, tu proprio non ti piace tanto riposarti, vero? Non piace.
0: È un periodo così.
1: È molto intenso, è molto intenso, sei molto presente. Ecco,
0: ma
1: sul
0: guarda, più
1: lavoro.
0: Intenso di quello che pensi.
1: Ecco, immagino.
0: Intensissimo.
1: Vai, però ricordiamo che tornerai alle 15, giusto?
0: Sì, dalle 15 alle 18. Sarò di nuovo con le nostre manilosi, i nostri manilosi.
1: Perfetto. Ottimo.
0: Quindi tra poco vado a mangiare?
1: Certo,
0: vado.
1: Vai pure, cibati, ciao. Cibati. Ciao.
0: Buona giornata.
1: Anche
0: ciao,
1: a te, ciao.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 9:02.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Attives, miei amatissimi, Evolution su Radio Manila, apre il Manila Box Brunch, Roberta Mucchi con voi, arriva, apre così roccheggiando un pochino, giusto per dirvi che ci sono, poi tutto il resto lo decidete voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica, al 338 50 38 908, sapete che subito così proprio litri di caffè e non basteranno oggi, siamo al giro di boa, in un attimo saremo a venerdì, quindi ci avviciniamo sempre di più al weekend. Io direi di andare a smuoverla un po' di energia, fare un bel respiro per continuare, iniziare bene questa giornata. Sentiamo chi bussa, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Ilaria da Canelli.
0: Ciao Ilaria.
1: E volevo richiedere la canzone di Gaia, Bossa Nostra. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio, allora ce l'ascoltiamo, un nuovo lavoro di Gaia, Bossa Nostra, siete su Radio Manila.

Sono le 9:13 anche qui su Radio Manila. Buongiorno Muki, ben arrivata, grazie. Stamattina ti chiedo boom boom di Irene Grandi. C'è una frase che dice: il lavoro fa male, lo dicono in troppi, è vero. Grazie, buona giornata con tanto sole. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni a tutti, Marcella, ciao. Era riferito ovviamente ad Alice, che tornerà, come abbiamo detto, dalle 15 alle 18 solo per oggi, e quindi adesso lo facciamo riposare, mangiare, insomma, che si rinfocilli un po' per essere poi pronto. Arriva Irene Grandi dal 1995, una delle sue canzoni più celebri, Boom Boom.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta.

0: vita, parola di genio.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box, con Roberta Mucchi.

0: Rihanna, questo è un nuovo singolo 2026, un po' più dance, ce lo siamo ascoltato, visto che Andre mi scrive: ciao Roby, mi metti un po' di dance, quella che vuoi tu. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ti ho messo questa, ovviamente un po' più recente. Allora arrivano delle bellissimi video dall'oceano, quindi grazie Nick, molto molto bello.
1: Roby, ben arrivata, spero che stai bene.
0: Sì,
1: ci metteresti per cortesia il mio canto libero? Ma io ho ascoltato una volta questa canzone mixata, però dirti il titolo non so. Se c'è quella versione mixata andrebbe bene, se no va bene anche quella di Battisti, quella normale. Grazie mille, ti voglio bene, un abbraccio. E grazie. Chi non ascolta Radio Manila naturalmente è un super game over.
0: Ciao,
1: bacioni da Nick.
0: Bacioni, ciao Nick. Allora abbiamo la versione, quella originale del 1972, del grande Lucio Battisti, ce l'ascoltiamo il mio canto libero su Radio Manila.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Come si fa a non avere la pelle d'oca quando si ascolta questa canzone, ragazzi? È una cosa di una potenza enorme, una delle più belle canzoni di tutti i tempi, il grande Lucio Battisti. Allora, Manilosi, voglio salutare il mio amico Salvo da Pinerolo con un abbraccio gigante speciale, che ha voglia di ascoltare Laura Pausini con Durare. Ciao Salvo, questa è tutta per te.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: e te. Ed una da impazzire io e te.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Spot.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte.
20: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 9 di Granozzo si viaggia senso unico alternato per lavori a Novara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
19: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
21: Manila. Viabilità.
22: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con Roberta Mucchi.

Taylor Swift, I knew you, questo il nuovo singolo qui su Radio Manila. La nostra Cree è innamorata di Taylor Swift e soprattutto di questo nuovo singolo che ti ha letteralmente folgorata, come tu mi hai scritto. È così, a volte ci sono delle canzoni magari che per qualcuno, sai, le senti e dici ma a me non dice granché, invece per un'altra persona sono importanti. Questa è la bellezza della musica, perché è per tutti in ogni momento, quindi scegliete voi ovviamente la canzone che avete voglia di ascoltare e io traghetterò musica per voi. Buongiornissimo Mucchi, io stasera mi godo il concerto di Liga. Oh, e allora ti farò ascoltare una canzone di Liga? No, vuoi farci ascoltare una canzone di Baglioni? Così facciamo contenta la mia collega. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over, sono Monica. Capito Monica, che carina, ecco, per la collega, questo è un atto di amicizia. Anche è vero che tu Liga te lo vai a ascoltare dal vivo stasera, e allora adesso accontentiamo lei. Dal 1990 arriva Claudio Baglioni con Dagli il via, siete su Radio Manila.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. Sono
2: la stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile,
5: tutta la musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
7: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Topic Becky G, sorry papi, siete su Radio Manila, vi ricordo manilose e manilosi i nostri social, mi raccomando seguiteci Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram e soprattutto scaricate la nostra app che è essenziale, così potremmo essere sempre con voi. Pronto?
1: Buongiorno Roberta.
0: Buongiorno.
1: Sono Angela della provincia di Catanzaro.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare il brano di Luigi Strangis, Adame ed Eva. Ti ringrazio, buon lavoro Roberta.
0: Grazie, buona giornata a te. Ciao, arriva Adamo ed Eva.

Ciao Mucchi, come stai? Bene, grazie. Ancora 3 giorni alle ferie. Oh, mamma mia, che bel 3 giorni alle ferie. Non ne posso più, immagino. Mi faresti ascoltare Don't Stop Till Getting Out di Michael Jackson. La dedico a te e a tutti i manilosi. Grazie Cristiana da Gaglianico. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Capito, ragazzi. Cioè, stanno arrivando le ferie. Sei praticamente in ferie. Lo so che saranno giorni lunghissimi, però vuoi mettere poi. Ah, che bello. Tutti lavorano, tu te ne vai bello. Bello in ferie, dai, sono contenta. Ce ne torniamo nel 1979 con il grande Michael.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:03.
5: Spot! Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo Stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano hanno minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio 30enne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Rock. J-Ax su Radio Manila apre la seconda ora del Manila Vox Brunch con la vostra Robertina Mucchi, tutti i giorni insieme a voi e con voi. Allora, sentiamo chi bussa. Pronto? Giriamo la ruota.
1: Ciao, Roby. Ciao. Senti, per favore, mi fareste ascoltare 5 o'clock in the morning dei Village People? Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri che sono ancora al lavoro.
0: Eh sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, Roby. Un abbraccio, ciao,
0: ciao
1: Galino.
0: Ciao Lino, un abbraccio anche a te. Allora, questo è un pezzo diciamo proprio iconico dei 1981. Ci ascoltiamo i Village People, 5 o'clock in the morning.

I Village People su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Vorrei sentire l'ultima di Raf. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Raf, il suo nuovo singolo, Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Ciao, siamo Raf e Tozzi.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
9: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
10: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro. Ford Autos.

0: Aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, cioè cosa dobbiamo dire a questa canzone? Giustamente Giuse mi scrive: ciao Roby, mi metti la Elettrona Lamborghini che me la sogno anche di notte. E vabbè, ci credo, è sempre più in forma, è sempre più bella e la credo che la sogni di notte. Pronto?
2: Sì, dottoressa Mucchi,
1: ecco.
2: Matematica?
1: Ma no,
2: sei per
1: matematica,
2: 4?
1: Sei per 4? Se per due,
2: ma brava, è molto brava, devo dire.
1: Mi ricordo molto
2: una
1: bene.
2: Dottoressa, professoressa.
1: Ah sì?
2: Se può, mi fa sentire qualcosa di quella lì, quella estiva, della
1: come
2: Summer.
1: Estiva,
2: non Summer. Bacia a tutti, Diego Pedro, Torino Nord. E chi ascolta?
1: No.
2: Che...
1: Allora.
2: Professoressa?
1: No. Stia bravo, ecco, stia bravo, si calmi, vada scemando. Io adesso mi vado a mangiare i biscotti di Paolo Schatt, che gentilmente è venuto qua e ce li ha portati, con un altro bel caffettino. L'avrei preso alle 11, ma mi trovo costretta ad anticiparlo. Che devo fare? 1977, ma che gli vogliamo dire a Donna Summer? I Feel Love, ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla statale 28 tra Vicoforte e Mondovì. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

anche il nostro Angelo che al 338 50 38 908 ha richiesto questa canzone di Tananai. Buongiorno Roberta, se possibile vorrei ascoltare In Your Eyes di Alessio e One Republic, se non fosse possibile vorrei The Luna Pop, la dedico a tutti i miei coscritti di Ceretta. Grazie chi non ascolta Radio Manile, Game Over, Sergio di Ceretta. Allora gli One Republic, Alessio, arrivano con In Your Eyes.

0: Ciao la mia bella Roby.
1: Ciao.
0: Sono Roberta di Pecetto.
1: Ciao Roby.
0: Ma sai che ieri sono entrata in un supermercato,
1: sì?
0: E chi sento?
1: Chi senti?
0: La bella Roby Mucchi.
1: Ma cuore direbbe che
0: no, devo dire che mi fa piacere sentire Radio Manila in giro, la senti ovunque praticamente. Dai. Roby, mi piacerebbe sentire, non so se c'è, Deve essere così di Cesare Cremonini. Altrimenti, se non c'è, me ne metti un'altra sua, tanto mi piacciono tutte. La dedico a te, me e Maya, che siamo tornate già dal giretto. E niente, chi non ascolta Radio Manila è game over. La dedico a tutti i manilosi all'ascolto. Buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao, un abbraccio a te, un bacio a Maya. Allora deve essere così, arriva Cesare Cremonini. Dal 2006 siete su Radio Manila.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.

0: Rihanna, please don't stop the music. Siete su Radio Manila e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno Roberta. Ciao, sono Paolo Alpignano. Qui in officina mi interessa la canzone dei Led Zeppelin, Stevie to Heaven, va bene anche un'altra. Salutiamo Daniela Saluzzo, un abbraccio a tutti i manilosi, buon mercoledì. E chi non ascolta Radio Manila è proprio un game over. Ciao.
0: Ciao Paolo, allora ce ne torniamo nel 1971, è stata classificata come una delle più belle ballad della storia della musica, come insomma dar torto a chi ha classificato loro come gli dei dell'Olimpo del rock. Arrivano i Led Zeppelin.

Zeppelin, Stairway to Heaven. Ciao, per favore, mi fai ascoltare la canzone di Paola Turci, Sai che un attimo. Grazie, buona giornata a tutti voi da Francesca. Allora, questa bellissima canzone di Paola Turci del 1997, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:02.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan e Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
8: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
7: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
9: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo.
7: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
1: Manila News.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box. Con Roberta Mucchi.

0: Strega Comanda è il nuovo singolo di Francesca Michelini. Siete su Radio Manila. Allora, che fate di bello? Dove siete diretti? Tra quanto andate in vacanza? Quanto mancano? Oggi molti di voi hanno fatto il countdown per quanto riguarda le vacanze. Pronto?
1: Ciao, del mio cuore. Sono
0: ciao,
1: Beba.
0: Ciao Beba.
1: Oggi è una tua giornata fantastica. Ti invio una foto di dove sono, sempre del mio paese.
0: Sì?
1: Di Maggiore.
0: E ho visto, bellissimo.
1: Senti, mi potresti far sentire Time is Running Out dei Muse, augurando a te una buona giornata e a tutti i manilosi che non ascoltano Radio Manila in Super Game Over. Ciao, bacioni.
0: Ciao Beba, un abbraccio, goditi questa bellissima giornata. Torniamo nel 2003 con i Muse, Time is Running Out.

Ciao Radio Manila, sono Samuele, volevo chiedere la canzone Life Goes On di Oliver Tree, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, abbiamo appena ascoltato i Muse e adesso arriva Oliver Tree.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per

0: e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: fa Manu, ciao, a me mi piace. Siete su Radio Manila alle 11:20. Allora, fino alle 11 staremo insieme e concluderemo poi il brunch. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Alice Maria e sono in viaggio con mia nonna. Volevamo chiedervi se potevate mettere la canzone Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. E inoltre volevo chiedervi se potevate salutare mia mamma Paola e mia sorella Melissa. Chi non ascolta Radio Manila è gay. Over.
0: Allora un abbraccio,
1: grazie,
0: anche
1: buona giornata.
0: Ciao, grazie a te. Un abbraccio a Paola e Melissa. Allora, e arriva Sal Da Vinci.

sempre sì. L'avete fatta poi la coreografia, l'anello, il cuore, sì, io qua è un ballerino oggi a disposizione che mi fa le coreografie. Ciao Radio Manila, ho bisogno di carica e fortuna per la giornata di domani. Puoi mettere Salirò di Daniele Silvestri? Allora, Daniele Silvestri porta sempre bene. Fidatevi, soprattutto questa canzone, la ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Daniele Silvestri, salirò, 11:27, quasi 28, che stanno per scoccare. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno. Sono la Panterona.
0: Eccola, ciao. Wow.
1: Mi metteresti il rock di Bennato? La dedico a Officina 82, ad Angela, la super cuoca. E ricordatevi sempre che chi non ascolta Radio Manila è un super game over, ve lo dice la Panterona.
0: Eh sì. Wow. Senti che ruggito. Ciao Panterona, un abbraccio. Senti che ruggito, arriva il rock di Capitan Uncino.
2: Sono

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Let's go! Da Medioport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioport.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Roberta Mucchi. Yeah!

0: Cremont e questo bellissimo featuring con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila quando mancano 20 minuti alla fine del Manila Box Brunch. Come al solito siete tantissimi. Pronto?
1: Robertina, bella, buongiorno, sono Ramona Chivasso.
0: Ciao.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, una canzone a tua scelta di Tiziano Ferro in preparazione al concerto di domani a Padova.
0: Giusto.
1: Felice perché questo mese spettacolo con tutti questi concerti. Sono riuscita a fare Cremonini, Max Pezzali, e poi a fine mese ci sarà Vasco, quindi tanta roba.
0: Brava.
1: Dico a te, a tutti i manilosi, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, Robby.
0: Ciao. Allora, lo dico sempre, non ci sono soldi meglio spesi di quelli per i concerti. Arriva Tizianone, destinazione mare.

0: Ma buona giornata, meravigliosamente Mucchi, sono Erika da Cuneo.
1: Ma ciao.
0: Vorrei ascoltare, se era possibile, o Brash con Introvabile, oppure Tommaso Paradiso con I Romantici. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Mi raccomando, rimanete tutti lì incollati. Vi auguro solo cose belle. A tutti voi un bacione. Ciao.
1: Ciao, solo cose belle anche a te. Arriva il nuovo singolo di Brash, Introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma

0: del mercato e degli istituti finanziari.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento, con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
5: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto gas con Giagas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Shakira Burna Boy, dai dai, siete su Radio Manila, allora siete tantissimi, a me dispiace veramente tantissimo di non essere riuscita ad accontentarvi tutti. Ciao Radio Manila, sono Samuele da Cuneo e volevo chiedere se potevate mettere Fuoco di Paglia di Mace fra Quintale e Marco Mengoni. Chi non ascolta Manila e Game Over, dai, ancora qualche messaggio. Pronto?
1: Ciao, sono Leonardo e adesso sto aiutando mio padre al lavoro e volevo chiedere, per dedicargli una canzone, volevo chiedere Caramelle di J-Ax. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E io sono uno dei più ascoltatori.
0: Ma grande,
1: ciao.
0: Grande, ti abbraccio. Allora, J-Ax l'abbiamo ascoltato proprio poco fa con Italia Starter Pack. Saluto allora, eccomi, dove sono? Allora, oggi fegatini di pollo, la Veneta, Fabius De Fabien. Sono indeciso se farli accompagnare da patatine fritte o con variante bruschette tipo crostoni toscani. Dammi un parere. E come spesso succede, tra due possibilità scegli la terza. Oggi tagliatelle a ragù di fegatini. Vabbè, ciao, buonanotte. Grazie. Allora dai, facciamo così, leggo ancora un messaggio anche se siamo in super ritardo. Allora, c'era qualcuno che voleva ascoltare Sara Toscano. Ciao Radio Manila, sono Nike da Torino e vorrei ascoltare una canzone di Sara Toscano. Oh, sorry, scusa, lo sento, dei PTN. Grazie. Chi non ascolta Manila è Game Over. Adesso arriva Fuoco di Paglia e poi dai al volo ascoltiamo anche Sara Toscano con Atlantide. Tra poco il Banana Time.

0: Atlantide, ecco, ha chiuso ufficialmente questo, così, questo tripudio di canzoni di Manilosi. Pompi, preparati perché c'è un'infinità.
1: Sono caldi.
0: C'è un'orda. Un'orda, okay, di Manilosi con la D, di Manilosi, che ecco, per esempio c'è Fabius De Fabiani. Adesso io ti lascio il fermo immagine sui fegatini con la cipolla fatta rosolare la cipolla rossa con i fegatini, poi ha fatto le fettuccine,
1: sì,
0: così poi si mangia queste belle fettuccine col ragù di fegatini, ce ne delle cose.
1: Buono. Senti, ma non possiamo, che ne ma so, dai, visto che abbiamo tanti studi,
0: sì,
1: qua,
0: sì,
1: ecco, adibire uno studio a cucina.
0: Guarda,
1: e ogni giorno facciamo arrivare un ascoltatore o un'ascoltatrice,
0: bravo,
1: che ha voglia di cucinare.
0: Bravo!
1: E lo mandiamo anche in onda.
0: Un Manila Live, Manila Cookie. Qualcosa del genere, Kitchen Manila,
1: così
0: bello,
1: appunto, diamo la possibilità ai nostri manilosi, ma quelli,
0: bravo,
1: che hanno voglia di cucinare e sono anche bravi, e poi noi giudichiamo.
0: Bravo, ma sai che c'è,
1: facciamo
0: uno, io ho già individuato uno spazio che potrebbe diventare cucina.
1: Guarda, secondo me è già pronta, guarda, per diventare cucina.
0: Ma vero, ma guarda, secondo me è pensato la stessa cosa. Paolo Schatt ci ha anche già consigliato una ricetta che ovviamente non si può ripetere ad alta,
1: ecco,
0: voce, ma
1: già,
0: io non so, ma è birichino,
1: sì,
0: Paolo Schatt.
1: Sai cos'è, che è una certa età ormai, rimane solo,
0: sì,
1: più la fantasia.
0: Ci ammaglia coi biscottini,
1: esatto,
0: viene qua, che no, uno non capisce più niente, tutto questo tripudio di bontà,
1: e poi
0: un birbantè.
1: Ma lo capisco,
0: è un,
1: dai,
0: gatto birbantello,
1: arrivati
0: quello
1: a una certa età,
0: sì, ci
1: c'è, fare,
0: beh, certo,
1: ormai,
0: beh, anche
1: rimane
0: noi,
1: solo più la fantasia,
0: ecco, alla fantasia anche noi, per esempio, di pensare a una cucinata, è una bella cucina,
1: sì,
0: da adibire. Adesso,
1: esatto,
0: portiamo, presentiamo il progetto,
1: dai,
0: eh?
1: Così almeno
0: presentiamo il progetto e
1: in porto riusciamo a fare questo programma radiofonico,
0: esatto,
1: facciamo sentire i rumori,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: il fritto quando,
0: esatto,
1: si frigge, quando la pasta viene condita,
0: bravo,
1: con il sugo.
0: Poi per comprare, se sei d'accordo, se per comprare gli ingredienti, tutte queste cose qua, devolviamo il cachet che ci darebbero ovviamente per fare una trasmissione così, che
1: sì, allora,
0: sarebbe,
1: guarda,
0: piuttosto a,
1: possiamo, beh, comprare,
0: ma
1: solo,
0: no,
1: una
0: lì,
1: bottiglia d'acqua,
0: ma no, no, però no, mireremmo in alto, Pompi, no, mireremmo in alto in quel caso, spareremmo,
1: okay,
0: cifre,
1: ah, no, io pensavo le nostre,
0: ecco,
1: possibilità,
0: no, ci mancherebbe, no,
1: okay,
0: col cachet che, cioè, ci pagherebbero,
1: okay,
0: e quindi voglio dire, con quello lo devolviamo anche, no, ci possiamo permettere,
1: certo,
0: di fare questo,
1: di fare,
0: e
1: esatto,
0: di comprare il cibo per le varie,
1: no, io
0: ricette.
1: Pensavo al mio di cachet, cioè quello lì che è, no, quel,
0: sì,
1: punto,
0: solo col tuo purtroppo
1: una
0: c'è
1: una bottiglia,
0: no,
1: d'acqua, facciamo, no, una tisana,
0: esatto, forse un chinotto, ma non...
1: me ne vado.
0: Nel senso, una bibita dissetante, la bibita dissetante, un chinotto, un'aranciata, no, lo so che l'ho detto,
1: ma non sai quanto costa un chinotto,
0: ma allora,
1: ma
0: non sono aggiornata sui listini, però,
1: sul chinotto,
0: no, sui listini di adesso, perché magari sai, si alzano i prezzi, oscillano,
1: sì,
0: da un luogo all'altro, però niente, fate,
1: vabbè, allora, visto che
0: mi informerò,
1: salutiamo gli amici di Savona, perché quando tu arrivi a Savona c'è una scritta,
0: è vero,
1: enorme,
0: bravo,
1: la,
0: sì,
1: città del chinotto,
0: del chinotto, quindi a Savona, sai, guarda qua, sta arrivando una serie di messaggi a Caterva, mamma, sai, che maliziosi,
1: facciamo una cosa, andiamo in vacanza una,
0: sì,
1: settimana a Savona,
0: a Savona, e via, se ci ubriachiamo di chinotti, perché comunque è la nostra bibita preferita,
1: vabbè, certo,
0: su quello, guarda, cioè noi non è che stiamo lì la coca, le cose banali, quello lì che è un po' quel gusto,
1: limonate,
0: particolare, sono le nostre, va bene. Allora, noi di Deve ne abbiamo date tantissime, di spunti anche, adesso direi che è ora di andarsene,
1: anche secondo me,
0: va bene, ciao, buon banana time, ciao,
2: la tua radio sempre.
3: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Radio Manila, Radio Manila. Ora esatta,
4: sono le 12:05.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrice e aspiratore lavoratori professionali Karcher, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Karcher.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposto dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Quadri, cuori, picche e fiori, apre l'appuntamento con il Manila Box Brana Time. Rinnovo i saluti agli amici che ci ascoltano da Savona. Un bacio a voi e siamo pronti, dicevo, ad accontentare i nostri manilosi con le loro canzoni preferite richieste con WhatsApp al 338 50 38 908. Allora, ciao Pompi, sono Dino da San Giusto Canavese. Mi metteresti l'ultima di Clara e San Giovanni, Le ragazze? E chi non ascolta Radio Manila è game.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina.

0: prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Bellissima la nuova canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. E arriva il prossimo messaggio. Allora, verso la fine, secondo me c'è stato un errore di battitura con il T9. Si vede che il T9 è cambiato quello che voleva scrivere la nostra manilosa Manuela. Ciao Radio Manila, sono Manuela. Volevo ascoltare una canzone di Gianni Togni, Per noi innamorati o semplice, quello che volete. La dedico a tutti voi e ai manici. Un abbraccio, sarà stato gli amici, dai, vabbè che ci sono dei manici. Adesso vi racconto una cosa, ho comprato un manico di una scopa che prometteva meno fatica nello spazzare, e devo dire che è così, quindi ci sono manici e manici.

0: Semplice, alla fine la nostra amica Manuela mi ha scritto: no, mi sono accorta, comunque era Manilosi, ciao Pompi, e non era Manici, però Manici mi piaceva. Ciao, un abbraccio a te. E arriva il prossimo messaggio, è un messaggio audio.
1: Ciao Radio, ciao. Manila, sono qua con la mia migliore amica.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Lo stesso viso di Luchè, altrimenti se non c'è
1: in radio di Marrakesh.
0: Va bene, la
1: grazie a tutti, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Ciao ragazzi, arriva Marrakesh con in radio.
3: Sorriso.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E dopo giorni scandal vado giù in cantina perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato grazie alla scelta di Tony che scrive: buongiorno Pomponi, per favore mi puoi far ascoltare la mitica Gianna Nannini con Fotoromanza? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile un game over. Buona giornata a tutti da Tony.

0: Gianna Nannini con Fotoromanza, e adesso ci sono due messaggi, uno scritto da parte di Roberto che vorrebbe ascoltare la nuova di Bengefede, insieme c'è anche Alex Britti con Viva la Vasca, e poi c'è Nick che ha mandato un messaggio sottovoce. Perché?
1: Sai già perché parlo a bassa voce,
0: vero? I delfini?
1: Perché i delfini mi spiano.
0: Addirittura?
1: Però sono felice perché hanno capito finalmente che non era colpa mia.
0: E di chi era?
1: Sulla recensione. Niente, mi hanno dedicato anche una canzone. Pensa che carini che
0: quale?
1: Sono.
0: Quale?
1: Ce la faresti ascoltare? Ah, ma è quello. Vabbè, vaffanculo di Mazzini. Ecco. Vabbè. E mi hanno dedicato questo. Va bene lo stesso. E niente, saluto a tutti. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, Nick.
1: Il poeta. Vamos.
0: Allora, no, ma allora, i delfini sono buoni, non credo che ti abbiano dedicato quella canzone di Marco Masini. E allora facciamo così, sentiamo cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: In questa

non devono fare così i delfini. Nick mi ha scritto: delfini salutano una signorina 9001. No, perché doveva passare l'altra canzone di Masini e poi invece ha scelto Bengefede con Alex Britti. Viva la vasca! E adesso invece accontentiamo chi? Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Labirinto di Luchè. Chi non ascolta Radio Manila è una game over. Va bene, allora salutiamo l'amico, l'amica che ha mandato questo messaggio e ascoltiamo Luchè con Labirinto.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Saif, tu mi piaci tanto e arriva il prossimo messaggio, è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Mainila, sono Justin. Sono in piscina in collina. Per favore, potresti Bello. Mettere scusa allo stento dei pinguini tattici nucleari?
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Mainila è un super game over.
0: Ciao e allora buon pomeriggio in piscina e ascoltiamo Sorry, scusa, lo siento.

Linguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento per i nostri amici in piscina. Adesso invece arriva la scelta musicale di Davide da Torino, anche lui in questo momento è al lavoro come tanti altri manilosi e vuole ascoltare Giorgia.

0: Mio giorno migliore, e allora siamo pronti nel sentire il messaggio audio del nostro amico. Ciao.
1: Ciao a tutta Radio Manila e a tutti i manilosi in ascolto.
0: Ciao.
1: Volevo dedicare la canzone Yesail dei Delirium al grandissimo Franco che lavora per la New Steel di Gravellona Doce. E voglio dedicargliela con tutto il cuore. Se non fosse disponibile, va bene una qualsiasi altra canzone dei Delirium.
0: Ecco, è quello.
1: E chi
0: il
1: non ascolta Radio Manila è un super mega iper game over.
0: Sono andato in cantina a cercare Yesail, c'è solo la versione di Dirotta su Cuba e poi Delirium. Oh ragazzi, però ho trovato un altro brano, eh. Qui rispolveriamo un brano dell'87. Arriva Rick Astley su Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
3: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta. E si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
9: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
8: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
10: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
8: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Manila News.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

Tuca Macarena apre la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Leggo il messaggio della mia amica che scrive: ciao Pompi, mi metti Mia di Lortex, la dedico alla tua Defender, lei sa, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora un abbraccio a voi due e ascoltiamo Lortex con Mia.

0: messaggio, c'è un messaggio audio da parte della nostra amica che oggi verrà a Torino. Che bello!
1: Ciao caro Davide.
0: Ciao.
1: Sono Elena da Biella.
0: Ciao Elena.
1: Volevo ascoltare, se è possibile, una canzone di Ligabue, Libera Nossa Malos.
0: Va bene.
1: Perché questa sera sarò lì a Torino.
0: Bene.
1: A vedere il suo concerto. E quindi volevo darmi una carica a me e a tutti quelli che ascoltano Radio Manila, che stasera saranno allo stadio ad ascoltare il Liga.
0: Grazie.
1: Ciao Davide, ciao. Un abbraccio, un bacione. Ciao ciao.
0: Ciao, un bacione e buon concerto.

0: Negli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
0: Se acquisti la cucina, avrai il Save Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo, dalle 19:30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Arriva anche il prossimo messaggio, il messaggio audio del nostro Giovanni Maniloso. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Angelo.
0: Ciao Angelo.
1: Sto cucinando.
0: Bravo.
1: E se fosse possibile vorrei ascoltare l'ultima canzone uscita di Salvo Da Vinci. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Angelo, arriva poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

poesia, la scelta musicale per il nostro maniloso Angelo che sta cucinando. Ciao Angelo, e adesso arriva la prossima scelta. Ciao Radio Manila, dedico a mia figlia la canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici, dicendole che le voglio tanto bene. Che bel messaggio per la figlia della nostra manilosa, che saluto, un abbraccio, e ascoltiamo Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, e arriva il prossimo messaggio con un messaggio audio e anche una foto dei nostri amici manilosi. Ciao,
1: ciao Radio Manila, siamo Piero ed Enzo dallo scatolificio Maior di Leni, Torino.
0: Ciao ragazzi.
1: Ascolta, potresti metterci l'ultima canzone di Orietta Berti e salutare tutti i radioascoltatori di Manila e augurare a tutti le prossime buone vacanze?
0: Grazie. Allora, l'ultima della Berti è stata già suonata da poco, e allora sai che faccio? Vi associo alla scelta musicale della nostra manilosa Cristina, che voleva ascoltare una canzone dell'estate 2020 con Takagi e Ketra, Elodie con Ciclone.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono presenti code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ancora per incidente sulla A5 Torino-Aosta si viaggia in colonnati tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto verso Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Via Vita.

Con la testa gira, la scelta musicale di Rosy, che saluto, ciao Rosy, buon mercoledì pomeriggio e arriva la prossima scelta musicale, anche qui ci scateniamo. Ciao Radio Manila, sono Gianluca, è possibile avere Gentleman di PSI? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E qui ci scateniamo, eh?

Meno male che siamo alla radio, no? Perché avevo visto un balletto sui social con questa canzone, Gentleman, però non mi è venuto proprio bene. Va bene, va. Un'altra bella canzone. Ciao Radio Manila, sono Anna Rigozzano, un saluto a tutti i manilosi. Volevo ascoltare una canzone dei Pet Shop Boys, It's a Sin, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 2010 646.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
11: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Nietta con il nuovo singolo Mille Bugie, e arriva il messaggio dei nostri amici. Ciao,
1: buongiorno. Siamo Gino e Giorgia da Torrazza.
0: Ciao.
1: E vorremmo dedicare una canzone a mia moglie e sua mamma.
0: Sì.
1: E digli che ci fa sempre correre come dei pazzi, ma gli vogliamo un bene dell'anima e l'amiamo. Metti tu in qualsiasi canzone che vuoi, anche l'ultima di Mengoni con Angelina Mango.
0: Va bene.
1: E come stanno tutti? Chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: Ciao Poppy!
0: Ciao, grazie. Ma allora, la mamma di tua figlia e tua moglie, ecco, vi fa correre perché fa bene correre, vero? Ci mantiene in forma. Guarda me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Posso dire che è un capolavoro questa canzone? Boh, l'ho detto. Allora, abbiamo il prossimo messaggio. C'è un messaggio audio. Ciao.
2: Buongiorno, Radio Buongiorno. Manila, sono Erminio, il Manilosso.
1: Ciao, Erminio.
2: Volevo dedicare la canzone al mio grandissimo amore che fa Come a prendere il sole.
1: Beati voi.
2: Mia Concettina.
1: Ciao, Concettina.
2: E volevo dedicarti Per una notte insieme dei Modà.
1: Non c'è, cioè nel senso che non è un singolo radiofonico.
2: Che?
1: Adesso ricordo, ciao. Era il Maniloso che allungava il claim del game over. Vabbè, dai, allora, visto che quello non è un singolo radiofonico, te ne suono un'altra dei Modà, Quel sorriso in volto.

0: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.
8: 1, 2,

Max, arriva un'altra bella scelta musicale. C'è il messaggio di Serena che scrive: mi piacerebbe sentire Non avere paura di Tommaso Paradiso. Saluto Pietro e Elisa. Allora, piccolo strappo alla regola, sì, lo so, è passato nell'ora precedente, è quasi passata un'ora, però possiamo risuonarlo. Tommaso Paradiso con questa canzone, appunto, Non avere paura.

prego, no, non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Tommaso Paradiso, non avere paura. E arriva il messaggio della mia amica Stefi del bar degli Spritz, che mi manda questo messaggio tristissimo. Allora, buongiorno Pompi, scusami, non riesco a fare un vocale. Oggi sono troppo triste per la perdita di una mia cliente amica di 50 anni. Vorrei dedicarle Gli angeli di Vasco Rossi. Ciao Tizi, mi mancheranno i tuoi abbracci. TVB. Ciao Stefi.

0: Stefi, che voleva mandare un saluto attraverso la radio, un mezzo magico che secondo me raggiungerà anche Tizi, che se n'è andata. Un abbraccio. Allora, arriva la prossima canzone, c'è un messaggio audio, sentiamolo. Ciao.
1: Buongiorno Radio Manila, buon mercoledì e buongiorno a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo Rhythm of the Night, brano di Corona. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Alessandro di Magenta, grazie.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare.

0: scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese, entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tante Noemi con Oma, e arriva il prossimo messaggio e lo dico io, Oma. Io ho capito un'altra cosa, però poi dopo riascoltando.
1: Ciao, ciao Radio Manila, sono Cristiano, responsabile di Silvano, il mago di Morano, che è il mio collega.
0: Ciao Cristiano.
1: E adesso partirò per una breve vacanza nella terra amatissima, la Sicilia.
0: Ah, che bella.
1: E quando torno gli faccio un bellissimo regalo, gli porto su tre bei cannoli ripieni di ricotta che lui ama tantissimo. Così gli faccio una sorpresa. Vorrei dedicare una canzone di Cristiano Malgioglio, lui le ama tutte, quindi va benissimo quella che avete, va benissimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Arriva Cristiano Malgioglio con Fernando.

0: Fernando per il nostro Maniloso, che porterà tre cannoli al suo amico dalla Sicilia, la splendida Sicilia. Vabbè, allora dalla splendida Sicilia ci spostiamo alla splendida Liguria. Ciao Svaldino.
1: Ma buon pomeriggio Davidino, arrivo Svaldino.
0: Eccolo.
1: Allora senti,
0: sì,
1: io ti aspetto al mare, la mia porta è sempre aperta, non dico di più, se no tutti i manilosi diventano gelosi che faccio venire pompi al mare.
0: Se no vengono
1: quando
0: lì.
1: Vuoi venire basta che me lo dici.
0: Va bene, grazie.
1: Io volevo ascoltare Due Come Noi di Olly e Angelino, oppure Vita Ce n'è di Eros. E chi non ascolta Radio Maniloghe, muovere un bacio da Svaldino.
0: Ciao Svaldino. Allora no, non dico nulla dove sei. So che sei in Liguria, il posto è bellissimo, lo conosco molto bene. E arriva Eros Ramazzotti.
2: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Eros Ramazzotti, vita ce n'è. Eros Ramazzotti che è stato richiesto anche dalla nostra amica. Allora, ciao Pompi, mi metti qualcosa di Eros? Non vedo l'ora che arrivi il 27 per il concerto di Torino. È vero, è vero. Un abbraccio anche a te e voglio mandare un abbraccio grandissimo al mio amico Luca, che è una persona meravigliosa, speciale. Ti abbraccio, Luca. Allora, adesso invece arriva il prossimo messaggio. C'è la nostra manilosa Maria Grazia che sta tornando dal lavoro. Ciao Maria Grazia.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando a casa dal lavoro. Mi metteresti per piacere Ti ho vista cadere di Masini oppure una a tua scelta di Lucio Dalla? Grazie, e chi non ascolta Radio Manile Game Over.

0: sto cadere.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Let's go! Da Mediobord iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediobord.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con buon vento e leggo il messaggio del nostro maniloso, il Savu, scusate, il vostro maniloso, no, io ormai ho chiuso, perché mi scrive: ciao mio amor, buongiorno, come stai? Il mio pompinocchio, ti sono mancato oggi? No, perché tanto io poi lo so benissimo, qual è il tuo intento, quello di salutare le altre, non me. Oggi sono con il collega Marco e vorrebbe ascoltare una canzoncina degli 883, fai tu. Se fosse già passato, associami ad una manilosa doc. Grazie Pompi, a presto, un bacio sulla fronte, il vostro mitico Savu. Se lo scrive da solo, che è mitico. Allora, sai cosa faccio? Visto che naturalmente vuoi ascoltare gli 883, ti associo alla scelta musicale altro che di una manilosa doc. Qua ci sono manilose e manilosi in questo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gabri, Sara, Erika e Miriana. Volevamo chiederti se potevi metterci la canzone di Max Pezzali, La regina delle celebrità. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao, che entusiasmo! Arriva La regina delle celebrità.

0: Di 883 con la regina del celebrità, saluto ancora Savu e Marco e saluto anche il nostro amico, beato lui. Poi dicono, ah ma sì, ma tu stai bene lì in radio tutto il giorno a non fare niente, ascoltare musica, ma loro stanno meglio di me. E poi, se non sbaglio, lui si trova in quel bellissimo posto, mi ha mandato anche la foto, per lavoro, se non erro. Ciao
1: Pompi, come stai Pompi?
0: Bene,
1: tutto bene.
0: Sì,
1: ascolta una cosa.
0: Chi è scappato?
1: Mi saluti al mio ex collega Angelo.
0: Ex?
1: Digli un po' che io me ne sto andando in spiaggia.
0: Lo sta sentendo.
1: Prendi il sole. Ah, oh. Oggi relax.
0: Beato te.
1: Come sempre.
0: Appunto.
1: Che mi ammazza più nessuno. Comunque me lo fai su favore. Grazie Pompi. E oggi mettimi fuori di palma. Con la testa a giro.
0: Così in spiaggia.
1: Così in spiaggia non ce n'è più per nessuno. Grazie Pompi. Quello che mi viene a trovare.
0: Non lo so, invitami, mandami l'indirizzo, così arrivo.
1: Super game over. Ciao Pompi, ti aspetto.
0: Va bene, allora manda l'indirizzo che nel weekend arrivo. Ah, ma la tua foto. Vabbè, ma ragazzi, lo dico alle manilose, qui c'è tanta roba. Il nostro amico mi ha mandato la foto in spiaggia. Goditi la vita, bravo, fai bene. Allora, Fred De Palma, Nita Mischilla con la testa

0: Re De Palma con La Testa Gira. Salutiamo i nostri manilosi, salutiamo il nostro amico che è al mare, beato lui. Ciao, siamo Giorgio e Cecilia, vorremmo ascoltare Melodrammatica di Luke 3. Grazie da Asti. E chi non ascolta Radio Manila, un super super super game over. Tra poco la vostra scelta musicale.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo, centrolefornaci.com.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Cristina Lora, Melodrammatica, il titolo della canzone. Adesso arriva il prossimo messaggio, lo leggo. Ciao Radio Manila, siamo i cartongessisti di Borgo Manero e ti vorremmo richiedere la canzone romantica di Ultimo o una di Linkin Park a tua scelta. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica e arriva la prossima scelta musicale. Qua suoniamo un brano, ragazzi, di quelli storici. Ciao Pompi, volevo dire al Pupi, Fabri di Turbigo e Oliva di Fare l'amore e non litigare. Siete troppo belli, un abbraccio a tutti. Ci puoi mettere il triangolo, no? Grazie.

0: arrivo io e si parla di triangolo. Cioè,
1: sì, capito. Ma infatti mi devi spiegare questa cosa, Alice.
0: Ma non lo so, sono i manilosi che dicono fanno la triangolazione dal mattino.
1: La triangolazione, allora, sì. Capito? Allora, il triangolo, Alice, io e i manilosi, che ecco, sono già un numero superiore per fare un triangolo.
0: Vabbè, allora iniziamo proprio alla grande allora oggi.
1: Eh sì, direi proprio di sì. In questo pomeriggio caldo arriva una ventata di freschezza, arriva l'Alice d'amico.
0: Allora tu mi devi spiegare, sì, carissimo, dimmi. Colleghissimo, che peraltro sono contento che ogni tanto ci incontriamo anche al contrario.
1: Eh?
0: Al contrario,
1: è
0: che
1: vero.
0: Cioè, sei tu che dai la linea a me, è strana questa cosa. Però detto questo, perché alla mattina fa freschetto, si sta bene, eccetera, eccetera, e poi a luna esplode
1: il caldo.
0: Siamo già a 33, 34.
1: Vabbè, ma tu sei fortunato, tu hai lo studio del tuo Manila Box immerso nel verde, con la piscina, nel fresco. Sì, hai anche il barista e la barista che ti portano lo spritz, è vero?
0: No, tu lo sai, conoscendomi bene, sai che ho la cannucciona.
1: Ah, è vero!
0: Io ho la cannucciona che scende dall'alto direttamente dal frigo.
1: Tu hai la cannucciona che va direttamente sino al bar, lì vicino.
0: Esatto. Sì.
1: E tu dallo studio ciucci, nel senso
0: è un po' come la fibra.
1: È bravo, hai detto fibra, vero?
0: Ho detto fibra.
1: Va bene, Alice. Vabbè. Ma ti sento bello carico, si preannuncia un Manila Box scoppiettante, direi.
0: Ma
1: eh?
0: Sì, ma anche perché tu parlavi di giardino, mi sono appena distrutto in giardino per un attimo, e quindi fresco e sudaticcio inizio questo pomeriggio che mi gasa.
1: Ok, va bene. Cos'hai fatto in giardino, scusa?
0: Guarda, ho tagliato una pianta enorme.
1: Del tipo un banano?
0: Tagliato. No. Ma allora? Allora è pomeriggio proprio. No. Però no, ci assomiglia al banano.
1: Vabbè, ma lo saprai che piante hai tagliato? Scusa, non è che hai tagliato una pianta.
0: No, è una di quelle che vengono così.
1: Ho capito, quelle che vengono così.
0: Vengono così. Vabbè, Poppy.
1: Vabbè, ma me ne vado.
0: Vai,
1: va bene,
0: vai,
1: grazie.
0: Va bene. Ciao.
1: A domani, ciao a
0: domani,
1: tutti. Ciao.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:02.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.

0: mio colleghissimo che mi ha lasciato la linea, come si diceva negli anni 30, è con il nuovo singolo di Harry Styles, Dance No More. Che bella, ragazzi, mi piace un sacco. Ecco, però non mi piacciono i manilosi che mi odiano. Io lo so che ci sono i manilosi che mi odiano, mannaggia. Inizio così? Sentiamo, avanti. Fate entrare!
1: Ciao Pompi, sono Fabrizio, ecco. Da Pronti il Corriere, quello che vi ascolta tutte le mattine alle 5. Volevo dedicare a mia moglie Daniela una canzone che lei ci tiene tantissimo, che è di Bryan Adams, Please Forgive Me. Per favore, Pompi, tu sei il numero uno, tutta Radio Manila è il numero uno. E se chi non la ascolta è un super game over. Ah, ditegli a mia moglie che la amo da morire. Ciao Pompi!
0: Ciao, quindi praticamente tu ci ascolti alle 5, poi salti il Manila Box Breakfast in brunch e arrivi al Pompi. No, non è così, sentite qua.
1: Ciao Alice, ciao Pompi, per piacere mi mettete la canzone che vi ho chiesto perché mia moglie sta ascoltando. Grazie mille, scusatemi del disturbo. Fabrizio il Corriere.
0: Fabrizio, un grande abbraccio da parte di tutti e due noi. E adesso mandiamo anche la sigla, quella universale.

Quanto è bella questa canzone, Please Forgive Me, Bryan Adams, per la stupenda dedica del nostro Fabri a sua moglie. Un abbraccio a tutti e due. Ciao Manile, siamo i colleghi di Tiziana di Villanova. Oggi è il suo compleanno e vogliamo fare gli auguri chiedendo Happy Birthday di Sfera Ebbasta da parte dei colleghi della Tecno Tech. E noi allora facciamo gli auguri. Ci associamo agli auguri anche noi di Manila, va bene? 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina.

0: sono io, Sfera Ebbasta con Happy Birthday su Manila. Nel Manila Box, cos'è questo? L'Happy Hour? Sì, no, sì, l'Happy Hour, a voglia. Radio Manila, sono Gabri. Volevo ascoltare la canzone di Sam Smith, Unholy, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. La tua canzone arriva tra poco.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 70.

0: fornaci.com.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Made con Kim Petras su Radio Manila. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, manilose e manilosi. Oggi siete con l'Alice D'Amico sino alle 18. Chi c'è?
1: Buon pomeriggio, Super Alice. Se ti fosse possibile mi faresti ascoltare Cabana, così ci rinfreschiamo un po' ballando, dai. Si fa per dire. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Trumba. Da Vita.
0: Ciao Vita. Ah, ma hai sentito, anzi, che si prevedono temperature ancora più alte, caldo in arrivo, allerte sui computer di tutti.

0: frasi, quindi ha molto la pronuncia cana, lo dice molto bene. Comunque Irama Cabana su Radio Manila, avanti.
1: Ciao caro Ari, si canta. Buon pomeriggio, non ti dico buongiorno, ti dico buon pomeriggio e bentornato, lo sai che è sempre un piacere stare in tua compagnia. Oggi ti chiedo Stella Stai di Umberto Tozzi, per favore.
0: Vedi?
1: Che abbiamo tutti bisogno di carica. Fa un caldo da morire, porca miseria. 37 gradi qui da me. E, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, auguro un buon pomeriggio caldo a tutti e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.
0: Si canta qui a

0: Allora posso entrare. Umberto Tozzi con Stella Stai, cantata squarciagola naturalmente nel Manila Box. In questo caso happy hour. Avanti.
1: Ciao Alice, è bellissimo sentirti anche a quest'ora. Ciao. Alice, volevo ascoltare Fai tu la dedico a te tutti i manilosi. Un bacione Alice, a domani. Mua Stella.
0: Ciao Stella, lo faccio io. Allora ti regalo il nuovo singolo di Lost Frequencies, Live It All, tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.

la nuova Live It All, Lost Frequencies su Radio Manila. Ciao Pompi. Ah, ecco, sono Lella di Borgomanero. Ascolta, puoi fare in bocca al lupo a mia figlia Gaia, che oggi è all'Università di Torino per un esame. Puoi dedicarle una canzone di Salmo a tua scelta? Grazie, ciao. Allora, scelgo io? Il Pompi è andato via da un po', eh. Allora, Flashback, Salmo nel Manila Box, Happy Hour.

0: per la nostra Manilosa. Salmo su Radio Manila, il 338 50 38 908 vi permette di mandare i vostri messaggi. Sì, scritti funzionano, però la vocina, diciamo così, è un po' la parte fondamentale del Manila Box. E chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Roberta e Roberta dalla cucina di Chieri e volevamo sentire una canzone dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, buon lavoro, comincia lo show!

0: Non state facendo 1, 2, 3, 4, vero? No. Radio Manina, sono Giorgio, volevo ascoltare Nigiotti, Enrico Nigiotti con Tu sei per me, e chi lo ascolta Radio Manina, Game Over, canzone bellissima da cantare a squarciagola. Enrico Nigiotti.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Ragazzi, buon pomeriggio Alice, qua è Gigi Camionaro. Dai che
1: ciao Gigi,
0: l'abbiamo quasi portata a termine la giornata, ancora un paio d'orette e ce l'abbiamo fatta. Ma visto che sei lì al pomeriggio, che ne dici se di mettere qualcosa del pagante, qualcosa di un po'... di un po' acceso?
1: Ti soffro.
0: Scegli te. Un saluto a tutti, a Cristina di Torino, a chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Ciao, ciao Gigi, ti soffro. È proprio il titolo della canzone che ho scelto, nuovissima con Ludwig.
2: Manila Boss. Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
9: Renault.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Non mi

0: La dereccia. Ah, 338 50 38 908, avanti chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia. Ciao. Da Torino e vorrei ascoltare Dedicato a noi di Ligabue, o se non fosse possibile La metà della mela. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Andiamo con la seconda opzione, Ligabue. Abbiamo

0: sulle mani, tutti insieme un attimo. Andiamo? Oh, l'avete già riconosciuta? Sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Mary e vorrei ascoltare i Gigi D'Amore, L'Amour Toujours, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Evviva!

0: divertirsi. Ah, ecco, a proposito di divertirsi, dov'è che vanno? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, Malina e Camalice. Baby, mamma,
2: papà.
1: E stiamo andando in Malesia e vorremmo ascoltare
3: Quando sarò morto. E chi non ascolta Radio Maria è
4: un game over.
0: In Malesia? Ma allora divertitevi tantissimo.

0: capito dove erano i nostri manilosi? In Malesia. Mannaggia, buon viaggio ancora da parte nostra. Questa era Nasca insieme a J-Ax. Si chiude così la prima ora del Manila Box Happy Hour. Torniamo dopo le news con cosa? Con quale canzone?
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Sono Valentina da Torino.
0: Vale.
1: Allora, vorrei richiedere una canzone di Max Pezzali, qualunque, se non fosse già passato. E salutare Vita, che ho conosciuto proprio al concerto di Max Pezzali all'Stadium, quindi ci tengo proprio a salutarla, ho fatto la sua conoscenza, c'è stata vicino tutto il tempo, insomma è stata una bellissima serata, quindi colgo l'occasione di salutarla. E niente, chi non ascolta Radio Manila, come sempre, game over. Ciao a tutti.
0: Ciao Valentina. Allora, tra poco arriva la tua canzone, dopo le news, mi raccomando, rimanete sempre appiccicati.
2: La tua radio sempre Radio Manila.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 16:03.
5: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbiamo scelto discoteche abbandonate, Max Pezzale, per iniziare la seconda ora del Manila Box Happy Hour. Buon pomeriggio, care manilose e caramelosi, oggi siete con l'Alice D'Amico sino alle 18. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi abbiamo? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Flavio dalla Comet di Cuneo. Oggi Flavio, volevo chiederti Stand By Me di Ben e King.
0: Addirittura.
1: E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Addirittura un grandissimo successo del 1961.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Rifatta in tutti i modi, in tutte le lingue. Stai by me, Benny King su Radio Manila. Ciao Alice, oggi vorrei tanto ascoltare Clan di Mahmood. Ultimi giorni e poi la prima settimana di ferie, non vedo l'ora. Sara da Almese. Sara, beh, allora buone vacanze.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata. Se il palo quando arriva la retata, ti chiedo se mi è matta.

0: nel Money in the Box Happy Hour. Buongiorno, sono Davide di Torino. Mi mandi Ragazza Paradiso di Armal Mete, per favore? Grazie mille. Va bene, Davide, ti mando un abbraccio. Tra poco arriva la tua canzone.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena, la voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Party by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Signori, rinnovata la casa?
10: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
11: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
9: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
12: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
13: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
12: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
14: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
15: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
16: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
17: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
16: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
18: Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Paradiso. Allora abbiamo una chitarra che secondo me riconoscete subito dal primo accordo. Sentiamo. Ah, riconosciuta. Avanti.
1: Ma buongiorno Alice, buon pomeriggio. Che piacere sentirti anche al pomeriggio durante i miei lavoretti casalinghi. Senti, io logicamente ho sempre bisogno di carica, poi vabbè, a me piace il rock, per cui mi metteresti qualcosa dei Deep Purple? Lascia a te la scelta, dai, tanto non mi deludi mai. Io ti mando il mio bacione smaccoso pomeridiano, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao, lui.
0: Come dico sempre, una delle prime canzoni che si impara con la chitarra.

0: Vabbè, si può dire, io adoro anche di pomeriggio, sì, Deep Purple, Smoke on the Water, 1973. Mamma mia, avanti!
1: Siamo Irene Marcella. Senti, ci puoi mettere la canzone Cacci? E chi non ascolta la tua maniera che muove. Ciao Devi, se ti voglio bene, ciao!
0: Ciao, un bacio, ti mando un abbraccio!
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Back, Nick, what a house, catchy, sono di Maria. Buon pomeriggio, esiste? No, dico, esiste il cubo portatile? Non mi ricordo più, avevamo introdotto il cubo portatile anche in pomeriggio. Vabbè, preparato, il cubo portatile ce l'avete in tasca, lo dispiegate davanti a voi e mi raccomando poi non lo lasciate più andare perché serve per ballare ad ogni evenienza quando ascoltate Radio Manila. Attenzione, occhio, chi c'è? Avanti.
1: Buon pomeriggio, giovanotto, sono Carmelo. Senti, se fosse possibile, mi faresti ascoltare La Bush con Be My Lover. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è di Mover.
0: Sentito? Non solo qua si balla sul cubo portatile, ma si fa anche un salto temporale. Tra poco su Manila.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati a causa di un incidente fra Arluno e Novara Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori è chiusa la provinciale 67 nel comune di San Maurizio Castello fino alle 18.30 di giovedì 18 giugno. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: presenza prima del cubo portatile, perché ecco, non scendete dal cubo portatile. Chi abbiamo adesso? Sono Stefano, ciao Alice, se poi mi metti Tamo Tamo di Spagna, grazie, buona giornata a tutti, chi ne ascolta Radio Manile, Game Over. Sentito?
1: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila sei Game Over. Amore.

0: Nozzle, Vivai, Amore Mio. Allora abbiamo una canzone che, insomma, se potete dedicare a chi avete di fianco a voi e chi ritenete opportuno per lanciare questo messaggio avanti.
1: Ciao Manila, sono Thomas. Vorrei ascoltare Sei un mito degli 883. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ah, sei un mito. Tappeti.

0: 883 su Radio Manila, 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Dai, avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Fabio e
2: Elisa.
1: Siamo Fabio in viaggio per Milano per il concerto di Lewis Capaldi.
0: Ah.
1: E vorremmo ascoltare Survive. Chi non ascolta Radio Manila,
2: Game over! Ciao!
0: Quindi un sacco di concerti oggi, sono gli Iron Maiden, Lewis Capaldi, a Torino c'è Ligabue. Wow!
3: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
9: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
11: Totac, divani!
9: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
10: Fuori tutto!
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
11: Divani Totac.
9: Ma vai da Totac! Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
10: Sì, ma sbrigati!
9: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
10: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
9: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
11: A tutto Gas! Con Giagas.
9: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
12: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Survive, Luis Capaldi su Radio Manila, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Alice.
0: Ah, sì. Ciao,
1: sono Desirinati. Ma tu sì, tutti, se poi mi metti sì e no di, come si chiama già?
0: Grello.
1: La super dedico ad A, che c'era un detto, aiutami tu, se ce l'hai nel cuore, mi deve venire in mente, poi te la lancio, va questa. Com'è, se lo vedi è già nel cuore. Detto così. Quando non hai una persona, però la vedi, ce l'hai
0: sì?
1: già.
0: Ah.
1: Però mi verrà, te lo dirò. Ciao!
0: Non lo so, io mi ricordo qualcosa tipo se ce l'hai nel cuore, anche non, se non la vedi, è come se l'avessi di fianco, come avere la sensazione di averla sempre di fianco. Vuol dire che è dentro di te, giusto? Fiorello con Sì o No, 1900.

versione, anzi il, diciamo il rifacimento italiano di Please Don't Go, Fiorello, sì o no su Manuela? 338 50 38 908. Stavo guardando l'anno 1933, ovvero 1993, ragazzi, io ero un anni. Ciao, siamo Federico e Francesca, stiamo andando a Milano al concerto di Luis Capaldi. Ecco, vedi, puoi metterci una canzone dei Måneskin o di Olly? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ma come dei

0: Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Questa abbiamo scelto per il nostro Magnoso. Abbiamo un po' di richieste adesso per quanto riguarda Michael Jackson. Ciao, sono Emanuele, vorrei Beat It di Michael Jackson. E se non vado errato, ne è arrivato un altro. Il messaggio, Radiomanina, sono Michael, potreste mettere Billie Jean di Michael Jackson? Grazie mille. Chi non ascolta Radiomanina, Game Over. Scopriremo tra poco che cosa ha scelto la signorina. Vi lascio a Coming Soon, i trailers del cinema e poi alle news. Rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta. Sono le 17 e 2 minuti.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
15: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
14: E per la pulizia delle facciate?
15: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, triplettanti Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
20: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo col Portogallo un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese allenata dal CT Martinez contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
19: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra, Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana, Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco, la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr. Domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in due set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
18: Manila News.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

Michael Jackson, Biret, ha scelto la signorina Manila 2001 per iniziare la terza ora del Manila Box Happy Hour con Alice D'Amico sino alle 18. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Iniziamo con un messaggio di testo. Ciao, sono Ale. Vi chiedo gentilmente Stelle di Geolier, la dedico a Claudio. Ti voglio bene. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Iniziamo con Geolier.

0: nasce, no scusate, qua è Stelle, no, la canzone che sta per arrivare è Quando nasce un amore, Anna Oxa, perché la richiede chi? Allora, di fronte a me le isole Eolie, hai capito? Per piacere vorrei ascoltare Quando nasce un amore di Anna Oxa e dedicarla alla persona che amo di più al mondo, grazie. Firmato? Posso dirlo? Potrebbe essere Patrizia, sì? Anna Oxa, si canta, squarciagola.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben 3 vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo.

0: ho scelto questa canzone dei Sonora, Cos'è la felicità? Forse perché non ho trovato un'altra canzone? Ah, sentiamo l'audio.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone Non so più che cos'è la felicità di Simona, non mi ricordo più, e la dedico a te, a Pompi e il mio grande amore Alessio di Napoli, che lui è in ferie con gli amici di Ibiza e che non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao Stefi.
1: Sono 37 gradi e mezzo.
0: Lo so, fa caldino, caldino oggi. No, allora ho scelto questa dei Sonora, andava bene? Stefi, l'abbiamo ascoltata insieme. Radio Manila, sono Federica, sto tornando a casa dall'università. Posso chiederti She Wolf di Shakira? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Shakira!

0: Annalisa invece è pronta? Sì, vedo Annalisa in lontananza, perché avanti?
1: Ciao Radio Manila, siamo di Effet Barbershop, ma tutti si chiedono dove saranno a Santa Rita. Ah. E vogliamo canzone
2: estiva
1: di
2: Annalisa.
1: E chi non ascolta
2: Radio Manila
1: è
2: game
1: over. Punto esclamativo.
0: Punto esclamativo, va bene, punto esclamativo. Annalisa è pronta, abbiamo preso un caffè insieme e mi ha spiegato com'è nata canzone estiva.
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Annalisa, canzone estiva. No, ma scherzavo, non ho preso caffè con Annalisa, dai. Allora, ci fermiamo un attimo, vero? Perché ci sono le notizie sul traffico. Ciao Radio Vanilla, essendo che domani ci sarà la prima prova di maturità, volevo augurare una buona fortuna a tutti. Non si dice augurare in bocca al lupo a tutti i maturandi. Puoi mettere la canzone Notte prima degli esami, grazie a chi ascolta la domenica Game Over, solo che questo messaggio non è firmato. Allora prendiamolo come un messaggio universale per tutti coloro che avranno gli esami, va bene? Viabilità.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo code per un incidente tra Arluno e Novara Est in direzione Torino. Sempre causa incidente sulla A7 Milano-Genova, troviamo code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Antonello Venditti, cantata a squarciagola. Mi ricordo quando la cantavo con la mia super colleghissima Barbara Cannone e andavamo di per due ore. Chi abbiamo allora adesso? Abbiamo avanti.
1: Ciao, sono Giulia.
0: Ciao.
1: E sono in macchina per andare a giocare a tennis e vorrei tanto ascoltare la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. E chi non ascolta Radio Marina è un super game over. Ciao.
0: Ciao Giulia, un bacio. Ma questo è ancora un nuovo singolo o sbaglio?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Iongone, Canto d'amore. Abbiamo il nostro Salvatore Moncaglieri che mi richiede un nuovo singolo, quello dei One Republic, Alice. Ti ringrazio, non mi ricordo il titolo. Il titolo è In Your Eyes. E naturalmente c'è Alessio dietro la produzione. Lo ascoltiamo? Ah, che bella, ragazzi! Già come partenza mi piace. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E saluto anche tutti coloro, le manilosi che sono collegati al nostro streaming anche.

0: bellissima. Vabbè, adesso dirò una cosa, lo so che scoppieranno, ma Angelina Mango è tornata e tira, è come se tira. No, ragazzi, tira, nel senso i suoi fans, direi soprattutto ragazze manilose, richiestissima la Mango. Hai capito? Era rimasta un po' così di dietro, stava preparando le sorprese ed è tornata. Tira, e come? Chi abbiamo?
1: Ciao Ali! Buongiorno manilosi! Direzione concerto dei Liga! Via, veloci della luce. Alice, mi sembra che il Liga sia già passato. Se non fosse passato, mettimi qualcosa del Liga, altrimenti Enrico Di Giotti insieme a, non mi ricordo più, insieme a chi, l'ultima che hanno fatto,
0: Mara Sattei.
1: Okay. Grazie Alice, un bacio. E chi non ascolta Radio Manile è un super game over, da Laura Di Collegno. Baci.
0: In realtà è Mara Sattei che ha chiamato Enrico Nigiotti per il featuring. Sabato sera, la canzone che arriva tra poco, possiamo? Sì, possiamo.
2: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio.
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio.
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sabato sera Mara Sattei con Enrico Nigiotti alle 17:50. 5 in questo istante, hai capito? Vabbè, la solita richiesta perché c'è il concerto di Liga.
1: Ecco. Che bellissimo momento, spicca!
2: Buongiorno, buonasera.
1: Buonanotte tra un po'.
0: Sì, vabbè.
1: Alice, ciao.
2: Buonasera, finalmente.
1: Oh, ma ti ricordi il 14 di febbraio quando io ti dissi che qualcuno doveva regalarmi qualcosa per il San Valentino, qualcosa
0: sì, che,
1: con i
0: certo.
1: Biglietti di Ligabue?
0: Me lo ricordo. Stasera.
1: Ci siamo arrivati. Quindi a tal proposito
2: ti chiederemo Marrakesh e Tiziano Ferro
1: come il posto del mondo. Grazie Alice, buona serata, un bacione a te e a tutti i manilosi. C'è della Robin?
0: No, ma aspetta, ma scusate, ma non fatela partire, ma che scherziamo?
3: Odio questa città, sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista, e poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me, è proprio come fossi due persone, e ognuno odia l'altro suo sé.

0: No, Mariella, no, chiedo scusa.
1: Che succede?
0: No, perché io e la Mucchi, quando facciamo il cambio, siamo abituati a scambiarci delle gif allucinanti.
1: Ah, sì, aspetta che guardo cosa mi hai mandato, no? Perché non l'ho ancora scaricata.
0: Ho scritto guido io.
1: Allora... l'ho visto adesso. Ma guidi sempre tu, perché tu sì, sei veramente un pilota, sei un astronauta, fai tante cose nella vita.
0: Guido io in questo caso, in questo caso guido io. Mariella, come stai?
1: Ma io sto bene, sono bella, cotta e mangiata proprio.
0: Perché comunque fa caldo arrivare a quest'ora.
1: Mamma mia. No, poi figurati con l'aria condizionata della macchina rotta, immaginati, no, come no. Può essere la vitale. Sono bollita praticamente, sono alla coc.
0: No, ma devi prenderti quei nebulizzatori portatili.
1: Devo prendere i ventilatorini, sai? Quelli, sai, sì, quelli che, a batteria.
0: Che spussano l'acqua, che trovi anche nei parchi giochi, sai? Quelli,
1: sì, ma tu hai finito finalmente?
0: Sì.
1: Ho finito. Adesso vai a giocare a tennis, ti butti in piscina, non lo so, cos'è che fai adesso a quest'ora?
0: Vado a giocare a padel.
1: A padel, giusto. Una bella padellata, no? Sì.
0: Va bene, allora, no, perché poi viene una battuta tipo fatevi tutti. No!
1: Esatto. Esatto. No, direi che per oggi anche hai dato. Noi ti aspettiamo però domani mattina, perché adesso sono stata contagiata anche io da queste tue previsioni del tempo.
0: Sì.
1: E quindi io già alle 6 sono pronta, perché devo assolutamente sapere come sono le situazioni.
0: Ah, no, pensavo che mi chiedessi qualcosa anche adesso.
1: Ma se vuoi eventualmente darmi così un piccolo assaggio di quello che ci accadrà nelle prossime 24 ore.
0: Questo qui è un attimo un siparietto da Manila Box Breakfast.
1: Dai.
0: Allora, tu sai che io ho anche una sigla, ho un jingle bellissimo.
1: No,
0: sai?
1: Vabbè.
0: Sei pronta?
1: Ma dai, fammela sentire a questo punto, facciamo tutto.
0: Senti, è fantastico.
2: Il meteo.
1: No. Sembra quasi una minaccia però,
0: Ma io ti dico solo questo però, preparatevi perché farà caldo, caldo.
1: No, queste sono le previsioni?
0: Sì, perché vedo il sole rosso, caldo.
1: Sei un po' chiromante in questo momento, un pochino così, sensitivo paragnosta.
0: Che guarda, fino a mercoledì, giovedì incluso, cioè vedo delle cose assurde.
1: Adesso dico una cosa che scatenerò dei commenti veramente, ma un temporaluzzo no, niente, per rinfrescare.
0: Allora, questa è la novità, doveva esserci un temporale proprio venerdì.
1: No? E dove è finito?
0: È sparito. Mariella, è sparito.
1: Ma chiamalo. No, qui si compromette proprio la tua credibilità.
0: Sono i metei che dice, perché ormai devi controllare ogni 5 minuti.
1: Ok.
0: Allora, quindi c'è solo qualche gocciolina che non si capisce bene, sono quella che chiamano quei temporellini del caldo.
1: Facciamo una cosa, Alice. Allora, siccome questa cosa sta diventando veramente impegnativa e ti sta impegnando anche moralmente, psicologicamente, anche eticamente, ogni quarto d'ora ci dai un aggiornamento meteo. Colleghiamo con te e ci dai l'aggiornamento, ok?
0: No, mi collego ancora ogni quarto d'ora.
1: Perfetto. Così ti sento legato proprio. Okay. 100%.
0: Vi lascio, Mariella.
1: Dai.
0: Ci sentiamo domani.
1: Ciao,
0: baci,
1: Alice.
0: Baci.
1: Ciao.
0: Caldi, ma baci. Ciao.
1: La tua radio sempre.
3: Radio Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 18:04.
7: Spot! Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
2: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviano in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna, dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Manila News.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: I Knew You. C'è Taylor Swift ad aprire il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time. Ma buon pomeriggio e bentrovati, cari amici maligosi, da Mariella Vitale. Bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 se avete piacere di scegliere e selezionare la vostra canzone qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. E sentiamo subito, iniziamo subito con il primo messaggio. Avanti.
1: Ciao, sono Angela, mi puoi mettere per favore Romantica di Ultimo?
0: Certo.
1: La dedico al mio compagno Angelo che ascolta sempre Radio Manila. La dedico a tutti voi e voglio dire che manca meno 17 a Tor Vergata, lo vediamo l'ora.
0: Ciao Angela, arriva Ultimo, questa è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: vostra musica preferita, c'è chi è uscito prima dall'ufficio e c'è chi invece viene trattenuto, vero?
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Stasera non mi lasciavano più uscire dall'ufficio e
0: capito.
1: Io devo andare in palestra.
0: Diglielo.
1: Mi fai ascoltare La testa gira?
0: Certo.
1: La dedico a tutti i manielosi all'ascolto, auguro buona serata e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Roby, buon allenamento. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Aia!

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì.
1: Ciao Gabriele.
0: Ci sono dei momenti della giornata in cui mia zia fa qualcosa di sbagliato e dice: una stupida fatalità.
1: Ecco.
0: Quindi oggi vorrei dedicare la canzone Esibizionista di Annalisa a lei. Grazie
1: che mi ascolta
0: Radio Manila Gang.
1: Ma ciao Gabriele, salutami anche la zia che quando sbaglia è solamente una stupida fatalità. Dai, in fondo, cosa vuoi che sia? C'è Annalisa, Esibizionista.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la A7 Milano-Genova. Per un incidente sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per il momento è tutto. Il prossimo aggiornamento con le notizie di viabilità fra circa un'ora. Buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Mariella Vitale.
19: 1, 2, go!

0: anche il nuovo J-Ax su Radio Manila grazie alla scelta musicale della Giulia. Ciao Giulia, buon pomeriggio. 338 50 38 908 se volete selezionare una canzone, un brano che vi piace particolarmente qui su Radio Manila, potete inviare il vostro messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao, sono Sara.
0: Ciao Sara.
2: Vittoria.
0: E Vittoria.
1: Volevamo ascoltare
2: Lucio Dalla di Futura.
1: Futura di Lucio Dalla.
0: Ok.
1: La dedichiamo a tutti i manilosi. Un abbraccione e buon caldo a tutti.
0: Eh sì.
2: E poi? Chi non ascolta la Radio Manina, game over.
0: Brava Vittoria, arriva Lucio Dalla, questa è Futura.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sicuramente una delle canzoni più struggenti di Lucio Dalla, Futura, ci fa arrivare così alle 18:40. Siete su Radio Manila e siete con la Vitale. Fino alle 21 ve le suono qui su Radio Manila con il vostro messaggio e la vostra scelta musicale. E infatti sentiamo subito la prossima. Avanti.
1: Cara Mariella, ben arrivata. Buonasera.
0: Ciao.
1: Anch'io voglio il temporale.
0: Dai,
1: fa un caldo
0: pochino.
1: Da morire qui in serra. Ho già sudato 7 camicie,
0: immagino.
1: Come si dice.
0: Sì.
1: Per favore mi fai sentire Christopher Cross con Sailing. Ti ringrazio, ti mando un bacio grande, un abbraccio, ti auguro un buon lavoro, saluto tutti i manilosi, specialmente quelli che mi vogliono bene.
0: Certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao,
0: ciao,
1: un bacio
0: Daniela.
1: Cristina di Torino,
0: baci baci anche a te. Arriva Christopher Cross, questa è Sailing.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Calvin Harris, Jazzy Satisfy. Ciao Gabriele, buona serata anche a te. 18:50, ciao Radio Manila. Sono Federico di San Quintino e vorrei ascoltare la canzone o sarà la nostalgia di Sandor Giacobbe oppure Troppo buono di Tiziano Ferro, e vorrei dedicarla ai miei nipoti. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arriva Tiziano Ferro, Troppo buono.

Buon pomeriggio, mi sembra di aver sentito come se fosse la mattina alle 9, Alice. Beh, insomma, ciao Marcella, sì, l'hai sentito perché insomma era in sostituzione di Davis che tornerà venerdì. Chiedo boom boom di Irene Grandi. Meglio far l'amore tutte le sere, sì che fa bene. È giusto. Grazie, buona serata e continuazione a chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni da Marcella. Alice si ascolta sempre, ma la Mariella no? Ma come? Ma com'è questa cosa? Ma vabbè.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
0: L'economia.
6: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
7: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno operazione comune.
6: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. La rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

gran artista torinese che saluto, Mundo Feliz, quando arrivano le 19:07 e siamo nella seconda ora del Manila Box AP Time con Mariella Vitale fino alle 21. Vi ricordo il numero, se avete piacere di ascoltare una canzone in particolare la potete scegliere attraverso il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Ciao Mariella, sono Lucia, mi metteresti per favore la canzone di Gerardina Trovato, Sognare Sognare? Grazie mille, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: 1993, Gerardina Trovato cantava Sognare, Sognare. Chi c'è adesso? Avanti.
1: Mariella, buonasera, sono Lele, ma ce l'hai di settimo. Volevo ascoltare la canzone degli FIBA 17 Re e dedicarla al professore e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao Lele, buona serata a te, anche al professore. Dai, Litfiba 17 Re.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco. Sono
2: la strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio.
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio.
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac. Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 2010 646.
11: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: siamo Radio Manila. Ciao Mariella, sono Margherita dalla provincia di Cuneo. Il mercoledì vado a lezione di latino. Mi fai ascoltare Siente Fe Oviera Conocido nella versione baciata della Vicky Corbacho? Certo che sì, così almeno entri nel mood della lezione. Cosa che io vorrei fare da anni, ma non ho proprio tempo. Peccato, peccato, mi piace. L'idea di fare 1, 2, 3 con le ciapette, mi piace. Salutiamo Vicky Corbacho e saluto anche te Margherita, augurandoti una buona serata e una buona lezione mentre arrivano le 19:22. Ciao, per favore, mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui? Grazie, buona serata a tutti voi da Francesca. Arriva Alessandra Amoroso.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e sono in ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco da Novara.
1: Ciao Francesco.
0: Mentre rientro a casa vorrei ascoltare una canzone di Shiva. Okay. E dedicarla a tutto il gruppo WhatsApp dell'addio al celibato.
1: Ah.
0: Perché non ascolta Radio Manila è un super. Game over. Ciao.
1: Ciao Francesco, arriva Shiva, niente da perdere.
2: Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le

0: Sport. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano, tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo code per un incidente tra Voghera e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.
18: Ask yourself.

0: Richiama moltissimo la Madonna degli anni 90, sicuramente anche nello stile, nella ritmica, insomma, questo nuovo singolo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è tra l'altro la più assolutamente, la più programmata in tutte le radio italiane, la più richiesta. Questa invece era la scelta musicale, in questo caso di Silvia di Alessandria, che saluto. 19:37, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao, sono Samuele, volevo ascoltare Se un mito e dedicarla al mio amatissimo collega Bruno, e per chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Samuele, salutiamo anche il colleghissimo a questo punto. 8836, un mito.

0: Ciao Radio Manina.
1: Ciao.
0: Allora, sono qua con la mia migliore amica. Siamo tornati a una giornata pazza e volevamo chiedere, ora che non ho più te, se è possibile.
2: Se non erro, è Cesare Cremonini.
0: Sì. Di Cesare Cremonini.
1: Esatto.
0: Se non ci sbagliamo.
1: Giusto,
0: e
1: giusto.
0: Se no, qualcuna di Marrakesh. Chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao,
1: ciao ragazzi, arriva Cesare Cremonini.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
12: Sì, ma sbrigati!
11: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
12: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
11: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
13: A tutto Gas. Con Già Gas.
11: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Samurai J per Giulia, che voleva proprio ascoltare la canzone di Samurai J. Intanto arrivano le 19:55, tra pochissimo avremo un aggiornamento con le ultimissime notizie curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima sentiamo un altro messaggio. Chi
1: ciao
0: c'è?
1: Radio Manila, qua ciao. Si sta andando al concerto The League.
0: Hai capito?
1: Allora, visto che le so già tutta a memoria, quindi non mi serve ripassare, mettimi un po' Vasco, va. Se okay. Ti potessi dire. E niente, sono in viaggio da sola perché mi vedo là con una mia amica e quindi per passare un po' di tempo mi serve Radio Manila e Vasco. Dai.
0: Vai.
1: E viva Liga, grazie Elena.
0: E un po' se la giocano tra Vasco e Liga.
2: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo

0: ti potessi dire.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
3: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
5: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, ne pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
0: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: scelto e selezionato da Luca di San Fronte, che saluto. E l'Allianz sta vivendo un momento frenetico perché sta per arrivare tutto il pubblico prima dell'inizio del concerto di Ligabue. Quanti siete? Ma quanti siete?
1: Ciao Radio Manila, siamo Martina,
2: Morena,
0: Ciao, Lucia,
2: Valentina.
1: Stiamo andando al concerto di
0: Ligabue. Eccoli.
1: Ti volevamo chiedere se puoi mettere per favore Urlando contro il cielo. Giusto, e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
0: Eh sì, siete davvero in tanti, sarà uno stadio pienissimo per vivere grandi emozioni insieme a Ligabue. Questa è la sua

Contro il cielo, Ligabue su Radio Manila, scivola via la nostra terza e ultima ora insieme a Marilla Vitale nel Manila Box Happy Time. Dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 ad accompagnarvi fino a domani mattina alle 6. Siamo sempre costantemente in diretta, pronti ad accogliere sempre le vostre scelte musicali. Ciao Radio Manila, sono Roberta da Mondovì Merlo e vorrei ascoltare la canzone Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari e la voglio dedicare a mamma, zia e i miei fratelli che vi stanno ascoltando mentre io sono al lavoro. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Domenica 21 giugno, ore 18, Heroes Cosplay. Ore 21, Cristina D'Avena. La voce inconfondibile delle canzoni dei cartoni animati che ha fatto emozionare grandi e bambini. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Gioli Taverne di Verolengo, dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Gioli Taverne di Verolengo. Vi aspettiamo.
6: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Mary, ci metteresti Think di Aretha Franklin? Gracias, sono Nick, il poeta guerriero dalla Isla Terceira in Portogallo, e se non la

0: sentiamo chi
1: ciao,
0: c'è.
1: Ciao, siamo Federica,
2: Antonella, Mariangela,
3: Marta,
4: Francesca.
1: Stiamo andando al concerto di Liga.
0: Anche
1: potete
0: voi.
1: Potete metterci la linea sottile? E chi non ascolta Radio Manila?
5: E che
0: ciao ragazzi, vi auguro buon concerto, ma Ligabue è già passato ovviamente perché siete in tantissimi e state andando tutti all'Allianz Stadium per assistere al concerto e partecipare al concerto di Ligabue e quindi non ce la facciamo. Ciao Mariella, sono Simona e stasera vorrei ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: sono Eleonora.
1: Ciao Eleonora.
0: Vorrei ascoltare le canzoni dei Pinguini Tattici.
1: Ah.
0: Pastello Bianco, grazie.
1: E
0: chi non ascolta Radio Manila è un vero game over.
1: Però
2: ciao, buona serata da Eleonora e Annalisa.
1: Ciao ragazze, sono appena passati i Pinguini, quindi non riesco a riprogrammarli dopo così breve tempo. Sentiamone un altro, avanti.
3: Ciao Radio Manila, buonasera Mariella, sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
3: Questa sera volevo chiederti se mi metti la canzone di Francesca Michelin, Francesca.
1: Sì.
3: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Mariella.
1: Ciao, buona serata anche a te Francesco. Arriva Francesca Michelin. Quanti Francesca? Francesca.

0: Ciao carissima, buona serata a tutti, sono Lori da Biella.
1: Ciao Lori.
0: Questa sera, per cortesia,
1: sì?
0: Mi piacerebbe ascoltare Quando nasce un amore di Anna Oxa e dedicarla a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila ovviamente
1: si
0: muove.
1: Certo.
0: Ciao,
1: ciao Lori.

0: Biella.
1: Ciao Lori, buona serata, arriva Anna Oxa.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Esatto.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Voghera e Tortona in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. Buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 20:36, sono gli ultimi 20 minuti circa insieme a Mariella Vitale, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 a tenervi compagnia, ad accompagnarvi fino a domani mattina alle 6. Intanto sta per terminare questo 17 giugno e tra qualche giorno, il 21 giugno per l'esattezza, sarà il solstizio d'estate, cioè quando praticamente avremo il giorno di luce più lungo e la notte più breve, e poi piano piano le giornate cominceranno ovviamente ad accorciarsi. Un po' mi dispiace perché insomma, per chi come me rientra ogni sera dopo le 21 verso casa, godersi ancora il momento della guida verso casa con la luce è un piacere davvero incredibile. Un po' mi dispiace davvero tanto.
1: Ciao, siamo mamma.
0: Sì.
2: Thomas.
0: Sì.
2: E siamo andati da Bolle Blu. Vorremmo ascoltare Filo Rosso.
3: Di Alfa. Okay. Sì, okay. E chi non ascolta Radio Manila e Game?
2: Muove!
0: Eccolo!
3: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, arriva Alfa, il Filo Rosso.
4: Dimmi perché.

Ciao Radio Manila, sono Mauri e vorrei dedicare notte prima degli esami di Venditti a mia figlia, perché domani inizia la maturità. Già, in bocca al lupo a tutti i maturandi. Bravo, bravo, hai ragione Mauri. Non solo facciamo un in bocca al lupo a tua figlia Laura, ricordiamo che domani mattina alle 8:30 c'è la prima prova scritta e poi gli orari partiranno lunedì 22 giugno. È un momento abbastanza importante, un momento di impegno massimo. Beh, questa è la canzone classica, cioè se non l'ascolti prima degli esami di maturità, vabbè. Perché ti fa entrare nel mood, no? Perché prima di te ci è passata un sacco di altra gente. E vi assicuro che l'emozione, la tensione davvero moltissimo, ma tutto passa, eh? Guardate che ce la si fa, eh? Io mi

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Non lo so come mai, ormai da un po' non fa.

0: Ciao Massimo, buona serata, sono le 20:51, tra pochissimo la signorina Manila 9001 ad accompagnarvi fino a domani mattina alle 6, ma sentiamo ancora chi c'è al 338 50 38 908, sentiamo chi
1: ciao
0: è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ilaria e
2: Irene
1: e stiamo andando alla festa di compleanno del nostro nonno.
0: Quanti anni fa?
1: Che fa 80 anni.
0: 80 anni, auguri.
1: Vorremmo ascoltare La testa gira o se non è possibile tutta l'Italia.
0: Ecco, brave.
2: E chi non ascolta Radio Medina è gay homer.
0: E allora buon compleanno al nonno, arriva Gabri Ponte con tutta l'Italia.

0: Vitale Italia, Gabri Ponte ci fa arrivare al momento dei saluti e dunque la Vitale va a casa e ci sentiamo domani alle 18. Vi aspetto, mi raccomando, ancora una volta per stare insieme, sempre come al nostro solito appuntamento dalle 18 alle 21. Vi lascio con la signorina Manila e vi lascio anche con l'ultimo messaggio di oggi.
1: Pronti? Ciao Mariella, mi potresti mettere per favore la canzone di Jovanotti, Bella?
0: Sì.
1: La dedico a mia sorella Laura che oggi compie 50 anni.
0: Auguri.
1: Ciao Lauretta cara, ti voglio tanto tanto bene. Grazie Mariellina, sono Giusy dalla Loggia, chi non ascolta Radio Manila è un che muove. Ciao ciao.
0: Quanti compleanni oggi, tanti tanti auguri, arriva Jovanotti, Bella, noi ci sentiamo domani alle 18, vi aspetto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, ben ritrovati. Come state? Avete cenato? Io vi aspetto come sempre al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore. Bacioni dalla vostra signorina. Partiamo a bomba.

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Giorgio e stiamo andando a Milano perché domani partiremo per la Puglia per il matrimonio di Elena e Michelangelo e volevamo chiederti Sarà per sempre sì di Sal da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over!

0: embassy.
1: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao tesoro, signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Claudio Baglioni con Strada Facendo, la dedico a te, con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

Ciao Radio Manila, io sono Giada e vorrei dedicare a mia mamma Chiara e a mia sorella Greta Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia e vorrei sentire Niente canzoni d'amore di Marrakesh, per favore. Grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, ciao signorina, siamo Giorgia e Gaia, ci fai sentire completamente di The Giornalisti, grazie mille.
1: Manila 9001.

Radio Manila, siamo Valentina e Massimiliano e vorremmo ascoltare Proibito dell'Itfiba. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Emilio.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei chiedere, sento solo il presente di Annalisa. Grazie. Nicola.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire i Coldplay con Viva la Vida. La dedico a Pier. Grazie. Cristina.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Onyx.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson, grazie.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Stefano di Brusasco, sto tornando da lavoro e vorrei tanto sentire una canzone di Enrique Iglesias, Bailando, e dedicarla a tutti i manilosi e a tutti quelli che stanno tornando a casa da lavoro, compreso la mia compagna Maria. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia e Lucrezia. E vorremmo ascoltare Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Grazie.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila, sono Monica, volevo chiederti se mi facevi ascoltare una canzone di Brescia, così mi accompagni nel ritorno verso casa, e auguro a tutti una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao Radio Manila, sono Piero La Carmagnola. Senti, stasera riusciresti per favore a farmi sentire Before You Go? Ti ringrazio. Ciao ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:04.
1: La tua

0: Ciao a tutti, buonasera. Siamo Prince e Andrea. Vorremmo ascoltare Irlanda dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Ciao Radio Manila, chiamo Emilio Ester e volevamo dedicare a tutto il reparto intruso una canzone dei The Colors che più che un titolo è una domanda. Tu con chi fai l'amore? E chi non ascolta Radio Manila è un game over e buon lavoro a tutti.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sandro e Vittoria. Volevamo ascoltare niente da perdere di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila?
1: Radio Manila te le suona.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Ciao ragazzi, buonasera. Sono Andrea, sono qui con Aldo. Vorrei ascoltare Devastante di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Sono Michele e vorrei chiedere supereroi di Mr. Rain. Grazie mille.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, io sono Stefano.
2: E io sono Miriam.
1: Stiamo tornando a casa dal concerto di Ligabue con una coda indegna e volevamo chiedervi di mettere 8

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, ben arrivata, sono Simona e vorrei ascoltare Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. La vostra musica preferita in diretta al Manila, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, puoi metterci in chat della zizi di Gabù, eh? Ciao! E chi non ascolta Radio Manila è game over!
2: Sì, ciao Radio Manila, siamo Bruno, Marco, Manuela e Laura, siamo appena usciti anche noi dal concerto di Ligabue, bello, ma qui è la coda è ancora più indegna di quello che ha chiamato prima. Ciao, e se mi fai ascoltare certe note di Ligabue. Ciao!
3: Ciao Radio Manila, reduce dal

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca. Vorrei ascoltare Fredda come l'inferno.
1: Ciao a tutti, sono Orcomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila, la radio che te le suona.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, Gianni da Settimo. Vorrei ascoltare il brano di Umberto Tozzi Notte Rosa. Grazie.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Tomas e vorrei ascoltare Supermassive Black Hole dei Muse.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:02.

0: Ciao signorina Manila, sono Terry da Villardora. Mi puoi mettere per favore Stupid Love di Lady Gaga, o un'altra sua canzone a tua scelta? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, visto il successo precedente, volevo chiederti un'altra canzone, per favore. E Anima e Core di Serena Brancale, da dedicare sempre al mio amatissimo collega Bruno. E per chi non ascolta Radio Manila è un game!

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Melissa, ho 9 anni e voglio salutare mio vorrei salutare mio fratello Samuele e mia mamma

0: Ciao Marina, sono Alice da Cuneo e vorrei ascoltare una canzone di Herman Meta o Michael Jackson. E chi non ascolta Manila è un gay.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emilio. Volevo ascoltare un brano di Da Vinci, Per Sempre Sì, dedicarlo a Teresa, a Franco, detto Frank, che gli piace tanto, che è un è sfegatato per questo cantante, e chi non ascolta Radio Manila non è un game over, non è, eccolo.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: come find me.
1: Ciao, sono Simone del Binasco. Se è possibile dovrei ascoltare Believe in Me di Lenny Kravitz. Grazie. E chi non ascolta Giovanila è Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Renato da Cascina Evica e vorrei ascoltare 17 Re d'Elite FIBA. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire.